Di Astor Piazzolla abbiamo ascoltato Maria de Buenos Aires, tango operita in due parti, su libretto di Orazio Ferrer. Il folletto Orazio Ferrer, Maria e l'ombra di Maria, Julia Zenko. La voce di un pajador, il passero assonnato di Buenos Aires, il vecchio capo ladrone, il primo psicanalista e una voce in quella domenica, Jairo. Gidon Kremer, violino. Per Arne Glorvigen, bandoneon. Vadim Shakarov, piano. Alois Posch, contrabbasso. Maria Fiedotova, flauto. Ula Zebriunaite, viola. Marta Sudraba, violoncello. Peter Sadlo, percussioni. Coral lirico Buenos Aires. Arrangiamento di Leonid Desiatnikov. Il suono e la voce. Suoni diversi. Pablo Neruda. Canzone degli amanti morti. Lei era bella ed era buona. Perdonala, Signore. Lui era dolce ed era triste. Perdonalo, Signore. S'addormentava tra le sue braccia bianche come un'ape in un fiore. Perdonalo, Signore. Amava le dolci canzoni. Lei era una dolce canzone. Perdonala, Signore. Quando parlava era come se qualcuno avesse pianto nella sua voce. Perdonalo, Signore. Lei diceva: ho paura, sento una voce in lontananza. Perdonala, Signore. Lui diceva: la tua piccola mano sulle mie labbra. Perdonalo, Signore. Guardavano insieme le stelle, non parlavano d'amore. Quando moriva una farfalla piangevano tutti e due. Perdonali, Signore. Lei era bella ed era buona. Lui era dolce ed era triste. Morirono dello stesso dolore. Perdonali. Perdonali. Perdonali, Signore.

0: abbiamo trasmesso Musica dall'altra parte del mondo.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: La musica di Padri e Figli. Wolfgang Amadeus Mozart. Sonata in Sol maggiore K301 per violino e fortepiano. Allegro con spirito. Allegro. Violino Jaap Schröder. Fortepiano Stelle Hoogland.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la sonata in sol maggiore K301 per violino e fortepiano. Violino Jaap Schröder, fortepiano Stelle Hoogland. Franz Xaver Mozart, concerto in mi bemolle maggiore per pianoforte e orchestra. Allegro con brio, andante espressivo, rondò, allegretto. Klaus Helwig, pianoforte. Orchestra Sinfonica della Radio di Colonia, direttore Roland Bader.

di Franz Xaver Mozart abbiamo ascoltato il concerto in mi bemolle maggiore per pianoforte e orchestra. Klaus Helwig, pianoforte. Orchestra sinfonica della Radio di Colonia. Direttore Roland Bader. Johann Sebastian Bach. Magnificat in re maggiore. Bachwerke Verzeichnis 243. Nancy Argenta, soprano prima. Patrizia Quella, soprano secondo. Charles Brett, alto. Anthony Rolf Johnson, tenore. David Thomas, basso. Monteverdi Choir, English Baroque Soloists. Direttore John Elliott Gardiner.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Magnificat in re maggiore, Bachwerke Verzeichnis 243. Nancy Argenta, soprano primo. Patrizia Quella, soprano secondo. Charles Brett, alto. Anthony Rolfe Johnson, tenore. David Thomas, basso. Monteverdi Choir e English Baroque Soloist. Direttore John Elliott Gardiner. Johann Sebastian Bach, toccata adagio e fuga in Do maggiore, Bachwerke Verzeichnis 564. Organista Marie-Claire Alain.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Toccata, Adagio e Fuga in Do maggiore, Bachwerke Verzeichnis 564, all'organo Marie-Claire Alain. Carl Philipp Emanuel Bach, sonata in Sol minore, H47, Allegro, Adagio, Allegro, Adagio, Allegro assai. Pianista Michael Pletnev.

Di Carl Philipp Emanuel Bach abbiamo ascoltato Sonata in Sol minore, H47. Pianista Michael Pletnev. Carl Philipp Emanuel Bach. Concerto per violoncello e orchestra in La maggiore, H439. Allegro, largo con sordini, mesto, allegro assai. Accademia dell'Orchestra Mozart. Enrico Bronzi, violoncello e direttore.

0: di Carl Philipp Emanuel Bach. Abbiamo ascoltato Concerto per violoncello e orchestra in La maggiore, H439. Accademia dell'Orchestra Mozart. Enrico Bronzi, violoncello e direttore.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Johann Christoph Bach, Es erhob sich ein Streit, cantata per soli, coro e orchestra. Maria Zedelius, soprano. Ole Grenenwelt, contralto. Paul Elliott, tenore. Michael Schöpper e Steven Varco, bassi. Musica antiqua Köln e Rheinische Kantorei, diretti da Reinhard Goebel.

di Johann Christoph Bach abbiamo ascoltato Es erhob sich ein Streit, cantata per soli, coro e orchestra. Maria Zedelius, soprano. Ul Grenenwelt, contralto. Paul Elliott, tenore. Michael Schöpper e Steven Varco, bassi. Musica antiqua Köln e Rheinische Kantorei, direttore Reinhard Goebel. Johann Christian Bach, concerto in fa maggiore per oboe e orchestra. Andante, larghetto, rondò, allegretto. Al cembalo Leslie Pearson. Oboe Heinz Holliger. English Chamber Orchestra, direttore Raymond Leppard.

di Johann Christian Bach abbiamo ascoltato il concerto in fa maggiore per oboe e orchestra. Solista Heinz Holliger. Al cembalo Leslie Person. English Chamber Orchestra. Direttore Raymond Leppard. Sandro Fuga. Quintetto per due violini, viola, violoncello e pianoforte. Allegro energico. Assai lento. Assai mosso. Trio di Torino. Sergio Lamberto, violino. Dario De Stefano, violoncello. Giacomo Fuga, pianoforte. Antonello Manacorda, altro violino. Bruno Boano, viola.

0: Di Sandro Fuga abbiamo ascoltato il quintetto per due violini, viola, violoncello e pianoforte. Trio di Torino: Sergio Lamberto, violino, Dario De Stefano, violoncello, Giacomo Fuga, pianoforte, con Antonello Manacorda, altro violino, e Bruno Boano, viola. Abbiamo trasmesso Padri e figli in musica.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: RNC, notte di classica. Baldassarre Galuppi, primo movimento, andante, da sonata quinta in do maggiore. Pianista Arturo Benedetti Michelangeli.

Di Baldassarre Galuppi abbiamo ascoltato il primo movimento, andante, dalla sonata quinta in do maggiore. Pianista Arturo Benedetti Michelangeli. RNC, note di classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Quinto appuntamento con Francesco Paolo Tosti e L'ultima canzone. Le voci parallele sono ancora quelle dei baritoni. In questo appuntamento Leonard Warren e Renato Bruson.

Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato l'ultima canzone e per questo quinto appuntamento le voci parallele erano dei baritoni Leonard Warren e Renato Bruson. RNC Note di Classica. Joseph Haydn, primo movimento vivace dal concerto in re maggiore per pianoforte e orchestra numero 11, Hoboken XIII. Pianista Arturo Benedetti Michelangeli. Orchestra Sinfonica di Torino della RAI, direttore Mario Rossi. Registrazione dal vivo del 1959.

di Joseph Haydn abbiamo ascoltato il primo movimento dal concerto in re maggiore per pianoforte e orchestra numero 11, Hoboken XIII, pianista Arturo Benedetti Michelangeli, orchestra sinfonica di Torino della RAI, direttore Mario Rossi, registrazione dal vivo del 1959. RNC, Note di Classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Ogni finestra è una canzone anche per la puntata di oggi in compagnia di Aldo, con le canzoni e le musiche che ci portano a tanti anni fa. Ci portano ancora le incisioni a 78 giri con la presentazione di Aldo e con le trasmissioni di Radio RNC. Tutti i giorni vogliamo stare insieme con questo tipo di canzoni, con queste musiche, e vogliamo ritornare indietro nel tempo. Tornare indietro nel tempo non è tanto possibile come andare avanti, però abbiamo delle documentazioni. Eh sì, possiamo dire che prima del 1887 le voci non esistevano nelle incisioni. Poi Alva Edison è riuscito a incidere qualcosa e di lì ha preso piede quello che poteva essere la grammofonia. E noi vogliamo incominciare con un brano che ha per titolo La Contessa di Hong Kong, però il titolo del brano che è stato inserito nel film La Contessa di Hong Kong è This is my song, questa è la mia canzone. Fran de Wall e la sua orchestra coro per aprire la trasmissione di oggi con questo brano molto interessante che vogliamo usare per aprire la trasmissione di oggi, e quando c'entra Charlie Chaplin va sempre tutto bene.

un film originale e una canzone. This is my song, questa è la mia canzone, e con questo brano ho aperto la trasmissione di oggi. Abbiamo ascoltato questo brano che è stato composto da Charlie Chaplin. Questa è la mia. This is my song. Questa è la mia canzone. E il nostro programma vuole proseguire con una canzone. Molte volte la canzone ha per titolo un nome di donna o un nome molto originale, come quello che vogliamo proporvi per la trasmissione. La Spina. Rosa Spina, eccetera. E a questa canzone però ha per titolo Alba Spina con il quartetto Radar. Da Vinci e Landi hanno composto questa canzone, orchestra e diretta da Pino Spotti. Questa canzone è stata incisa per la compagnia generale del disco, la CCD, a 78 giri, come tanti brani a 78 giri che vogliamo mettere in onda per le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori.

0: dame.
1: L'entourne la guidi va la campagna.
0: Alba Spina.
2: Canzone anche questa che si riferiva al motivo, al modo di vivere agreste. Abbiamo ascoltato Alba Spina con il quartetto Radar. Da Vinci e Landi sono stati i compositori di questa canzone, l'orchestra Pino Spotti, un focus inciso a 78 giri per la CCD. Il programma prosegue con un'altra incisione grammofonica del 1955, un begin di Silla Fabrizi e Lehmann. Silla Fabrizi ha anche interpretate alcune canzoni, ad esempio in repertorio napoletano. A cantare per questa incisione grammofonica è Marisa Colomber e orchestra Francesco Ferrari. Siamo nel 1955 con questa incisione dal titolo Solitaria.

Abbiamo ascoltato la canzone dal titolo Solitalia. Sono tante le canzoni che riguardano un po' la solitudine, perché sono necessità alle volte irrinunciabili, ma sono anche dei casi della vita che possono succedere per tante persone, e lo spunto per questo tipo di canzoni non possono mancare. 1955, una canzone Begin composta da Silla Fabrizi e Lehmann. Marisa Colomber è la voce che ha cantato questa canzone, Francesco Ferrari con la sua orchestra la accompagnava. Ma rimaniamo ancora in clima di solitaria e di solitudine con la voce di Carla Stella. Ciocciolini, Ortolani e Agostini hanno composto nel 1955 la canzone dal titolo Sola. Orchestra Sciorilli per anche questa canzone lenta, poi verranno anche, come sappiamo, anche le canzoni allegre per queste nostre trasmissioni.

Sola è il titolo della canzone che abbiamo potuto ascoltare, e Sola era anche la cantante Carla Stella. Carla Stella, tutto attaccato come nome, che ha interpretato questa canzone composta da Ciocciolini, Ortolani e Agostini. Sciolini con la sua orchestra per questa canzone lenta, incisa nel 1955 per la Fonit. E da Radio RNC questo nostro programma vuole proseguire. Vi ricordo che questo è un programma che si può ascoltare in modulazione di frequenza per il Piemonte, su Torino e Cuneo, e poi si può ascoltare anche

che in internet il sito si ritrova facilmente. Uno mi ha detto, ma è il sito in costruzione, non ha importanza, voi aprite ugualmente il sito www.rncweb.it, spello meglio, spelling, R come Roma, N come Napoli, C come Com, R come Roma, N come Napoli, C come Com, web, rncweb.it. In alto a destra cliccate su Ascolta Live oppure su Ascolta dal vivo e potete così ascoltare in streaming in internet anche le nostre trasmissioni, e si possono ascoltare praticamente in tutto il mondo. Quindi se avete parenti in giro che hanno piacere di ascoltare questo programma, basta avvisarli, e se hanno un computer lo possono fare. 1955, incisione della Durium con la voce di Aurelio Fierro e Federico Bergamini con la sua orchestra lo accompagna in una famosa canzone composta da Genise e Lama, Come le rose, incisione a 78 giri della Durium con la voce di Aurelio Fierro.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Avevamo ascoltato la voce di Aurelio Fierro in Come le rose ed ora proseguiamo il nostro programma con un'altra incisione grammofonica dal 1954. Il titolo della canzone è José Carioca e il cantante D'Arena che vuole eseguire questa canzone che abbiamo ritrovato su questa incisione grammofonica. Molte volte cerchiamo per tanto tempo una canzone, una musica del tempo passato, poi succede di ritrovarla. La possiamo ritrovare anche grazie a una buona organizzazione che abbiamo, che più o meno agisce in tutta Italia per la ricerca, e non solo in tutta Italia, per la ricerca di queste incisioni. Qualcuno mi dice, ma in internet si trovano le canzoni che metti te? Provate a trovarle se riuscite, qualcuna sì, ma molti, moltissime no. José Carioca, 1954, e a vincere siamo sempre noi, da Radio RNC, in compagnia di Aldo, programma Ogni finestra una canzone.

non solamente José Carioca è originale, ma anche il brano che abbiamo ascoltato da Arena per questa incisione José Carioca, una incisione della Cetra che siamo riusciti a recuperare, una incisione di quelle ancora con l'etichetta bianca scritta ancora a mano, quindi erano dei campioni non vendibili che i negozi avevano per far ascoltare ai clienti quello che potevano essere le canzoni e le musiche dell'epoca e anche per invogliare il cliente stesso all'acquisto della canzone stessa. Il nostro programma prosegue con una canzone dal titolo Bell'amore la la la, e la la la sono due i cantanti per questa canzone, Aldo Alvi e Gloria Christian. Romeo ha composto questa canzone, è una delle famose orchestre degli anni 50 che ha accompagnato parecchi cantanti come Gino Conte. Ascoltiamo Bell'amore la la.

Una canzone dal titolo Bell'amore la la la l'abbiamo ascoltato adesso in lingua napoletana. Due erano i cantanti, Gloria Christian ed Aldo Alvi, per una canzone composta da Romeo. L'orchestra Gino Conte lo accompagnava e per la casa discografica Vis Radio Gino Conte ha interpretato parecchie canzoni, incise tutte a 78 giri e qualche volta anche a 45 giri, e per coloro che sono appassionati si possono trovare ancora al giorno d'oggi, come si possono trovare qui nel nostro studio dove abbiamo tante incisioni anche a 78 giri, 45 eccetera, per mettere in onda a questi nostri programmi quotidiani. Vi ricordo Radio RNC, R come Roma, N come Napoli, C come Como. Williams e Miss Selvia hanno composto la canzone Ritmo Lento. Il titolo di questa canzone si può trovare anche come titolo di un film famoso, Luci del Porto. La voce è Nuccia Bongiovanni, Armando Fragna e la sua orchestra. Incisione grammofonica del 1952.

Nuccia Bongiovanni per questa incisione grammofonica che abbiamo messo in onda. Luci del Porto era il titolo della canzone che abbiamo potuto ascoltare, delle Luci del Porto, molto nostalgiche per questo brano, con le voci di Nuccia Bongiovanni, Armando Fragna e la sua orchestra. Incisione grammofonica che risaliva al 1952. Vogliamo ascoltare insieme a voi adesso qui a Radio RNC una canzone che ha per titolo Cara Susanna. Il quintetto Jolly con Gianni e il suo quintetto Jolly, una canzone di due fratelli, Panzuti e Danza. Una canzone allegro, un po' potrebbe essere western, incisione grammofonica ancora a 78 giri. E per i 78 giri è logico che Susanna, col western meglio ancora, abbia parecchio a che fare.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio ogni finestra una canzone.
4: E sulla sigla finale Aldo vuole salutare le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio RNC. Ricordavi che questo è un programma che va in onda tutti i giorni alle 6 del mattino, replica verso le 6:10 del pomeriggio, o almeno a mezzogiorno meglio ancora. Mi ricordo ancora che di domenica questo programma va in onda verso le 12:10, no, ma di domenica va in onda alle 13:10, 13:15, dipende da quando finiscono i notiziari della mattinata e i programmi precedenti al mio. Voglio porgere alle ascoltatrici e agli ascoltatori un cordiale, cordialissimo saluto. Noi possiamo sentirci tutti i giorni con questo tipo di canzoni e queste musiche che ci portano a tanti anni fa. Il mio piacere è grandissimo di stare con voi e di proporvi tante canzoni e musiche del tempo passato. Un cordialissimo saluto e sentirci.
5: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
6: RNC, notte di classica. Manuel de Falla, da Noches en los Jardines de España, ascolteremo En los Jardines de la Sierra de Córdoba, London Philharmonic Orchestra, sotto la direzione di Rafael Frühbeck de Burgos.

RNC Note di Classica. Note dal Teatro Regio di Torino. Gioachino Rossini. Da Il Barbiere di Siviglia ascolteremo la Sinfonia e dall'atto secondo Temporale. Orchestra del Teatro Regio di Torino. Direttore Gianpaolo Bisanti.

0: Di Gioachino Rossini, da Il Barbiere di Siviglia, abbiamo ascoltato la Sinfonia e dall'atto secondo Temporale. Orchestra del Teatro Regio di Torino. Direttore Gianpaolo Bisanti.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Sergei Rachmaninov, da Danze sinfoniche opera 45, andante con moto, tempo di valsa, Orchestra Filarmonica di Mosca, direttore Kirill Kondrashin.

di Sergei Rachmaninoff, da Danze Sinfoniche Opera 45 abbiamo ascoltato Andante con moto, Tempo di Vals, Orchestra Filarmonica di Mosca, direttore Kirill Kondrashin. RNC, Notte di Classica. Salve Piemonte. Il brano Spunta al Sul festeggia l'arrivo della luce elettrica a Moncalieri. È stato ed è tuttora molto cantato da solisti e da gruppi più o meno numerosi. Ascoltiamo la versione del coro dell'Accademia Stefano Tempia.

Lo stesso brano, ripreso da Leone Sinigaglia ed affidato ad una grande orchestra, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Michele Mariotti, suona così.

Abbiamo ascoltato Spunta al Sul, nella versione cantata dal coro dell'Accademia Corale Stefano Tempia, e poi nella versione per orchestra di Leone Sinigaglia, catalogata con il numero d'opera 31-1 e proposta dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Michele Mariotti. RNC Note di classica. Thomas Louis De Victoria, Regina Celi, e di Giovanni Gabrieli, Jubilate Deo. Coro da Camera di Torino. Direttore Dario Tabbia.

0: Di Tomás Luis de Victoria abbiamo ascoltato Regina Celi e di Giovanni Gabrieli Jubilate Deo, coro da Camera di Torino, direttore Dario Tabbia.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Nikolaj Rimsky-Korsakov, da Capriccio spagnolo, Alborada seconda, vivo e strepitoso, scena e canto gitano, allegretto, fandango asturiano. London Symphony Orchestra, direttore Igor Markievicz.

0: Di Nicolai Rimsky-Korsakov abbiamo ascoltato da Capriccio spagnolo, Alborada seconda, Scena e Canto gitano, Fandango asturiano. London Symphony Orchestra, direttore Igor Markievicz.
1: RMC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC in blu.
1: E se sul serio tu mi vuoi bene, se sul serio sono il tuo pane, se davvero ti sciogli al sole quando ascolti le mie parole. E se davvero sono importante anche quando sono distante, se sul serio piangi spesso quando parlo con me stesso.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: dire Achille Dolfini dopo l'allarme del ministro degli esteri Tajani su possibili interferenze nelle elezioni da parte di Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. E la procura militare apre un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci Futuro Nazionale. La procedura dopo un esposto del sindacato dei militari su possibili connessioni proprio con Mosca. Oggi scatta record di longevità per il governo Meloni, l'esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022 eguaglia per longevità il Berlusconi 2 in carica per 1412 giorni e si appresta a diventare il governo più stabile della storia della Repubblica. La premier attesa oggi a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. L'allarme lanciato dal segretario generale dell'ONU Guterres, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il Clima, stima che il fenomeno persisterà almeno fino a febbraio.
1: Il fenomeno di El Niño, di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Il segnale arriva dal Pacifico, ma le conseguenze possono raggiungere praticamente ogni continente. El Niño si è ormai saldamente consolidato e nei prossimi mesi è destinato a trasformarsi in un fenomeno di intensità eccezionale, aumentando il rischio di siccità, alluvioni, incendi e ondate di calore. L'allarme arriva dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite, che ha diffuso il suo ultimo aggiornamento che conferma la drammaticità delle previsioni. El Niño, stimano, sarà probabilmente il più intenso degli ultimi 1000 anni e aggiungerà ulteriore calore a un'atmosfera in cui le temperature stanno già aumentando rapidamente a causa del riscaldamento globale. Alessandra Camarca, linea allo studio.
0: Si allunga drammaticamente l'elenco di omicidi in famiglia. Lungo la 1 nella Fiorentina un uomo ha fermato l'auto e gettato da un viadotto a Barberino del Mugello l'ex compagna percosse e chiusa nel bagagliaio mentre arrivavano i poliziotti che la donna aveva allertato. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia. A Finale Ligure invece un 59enne ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni poi si è sparato. Doppio via libera della Banca Centrale Europea Monte dei Paschi. Francoforte autorizza la fusione con Mediobanca e sblocca la partita delle cooptazioni nella CDA di Siena. Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Tokyo con i Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando l'1,28%. Lo sport, il calcio, stasera l'anticipo della terza giornata di campionato con Genoa Como. Ieri per la Coppa Italia il Palermo ha eliminato il Mantova e va agli ottavi col Bologna, mentre Verona sbanca Cagliari e trova la Roma. Al tennis, Bolli e Darderi passano al terzo turno degli US Open, eliminati invece Musetti e Bellucci. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Mi chiamo Anna Palupan e vengo dall'Ucraina, della città di Kharkiv. Sono venuta in Ucraina quando è iniziata la guerra. La mia città era spesso sotto bombardamento e non era più sicura restare. Quando sono arrivata, avevo con me solo mio figlio, uno zaino con i documenti e alcune medicine.
3: Inizia così il racconto di Anna Polupan, ucraina, arrivata ad Ascoli Piceno all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. Anna Polupan, odontoiatra, è stata accolta dalla Caritas nell'ambito del progetto di accoglienza della popolazione appunto che fuggiva dal conflitto e oggi è un'assistente di poltrona dell'ambulatorio solidale, dell'ambulatorio dentistico gestito dal Polo Accoglienza e Solidarietà della Diocesi di Ascoli, un ambulatorio che cura gratuitamente circa 70 pazienti l'anno e che ha un budget di circa 30-35 mila euro ogni anno e è interamente sostenuto dai fondi 8 per 1000, come ci spiega il presidente del Polo di Accoglienza e Solidarietà, Pino Felicetti.
4: È un ambulatorio riconosciuto, autorizzato, eccetera. Ha due sale, poi una sala sterilizzazione e uno studio medico. Le prestazioni sono totalmente gratuite e l'ambulatorio è sostenuto dall'8 per 1000 della Chiesa Cattolica attraverso la Caritas diocesana e diciamo il costo si aggira dai 30 ai 35 mila euro l'anno. il costo che in materiali, in protesi abbiamo dei tecnici, dei dentisti che, con cui abbiamo delle convenzioni, quindi dei prezzi calmierati, e abbiamo un piccolo costo di personale in quanto l'assistente di poltrona è assunta, che garantisce la continuità delle prestazioni. Ecco, quest'anno abbiamo, mese fa abbiamo acquistato una poltrona nuova, e anche questa sono stati utilizzati i fondi dell'8 per 1000 ed è venuto a costare 15.000 euro.
3: L'ambulatorio funziona dunque grazie all'attività volontaria dei dentisti e degli odontoiatri che vi operano, in primis il direttore sanitario Anna Saveria Capriotti, che ha anche garantito la continuità dell'attività dell'ambulatorio stesso, assumendo Anna Polupan, appunto odontoiatra ucraina, che in attesa del riconoscimento dei suoi titoli di studio ha ottenuto il diploma per assistente di poltrona. Una storia veramente di forza e rinascita, come possiamo ascoltare dalle sue parole.
2: All'inizio ho vissuto nella casa di suor a Piazza Immacolata. Quando ho fatto la tessera a Caritas ho conosciuto la dottoressa Anna. Lei mi ha dato una possibilità e mi è proposto di aiutare nello studio dentistico di Caritas. In Ucraina ho studiato odontoiatria per 6 anni e questa professione mi piace molto. Per lavorare in Italia servono il diploma ASO, diploma assistente di dentista. Per questo ho lavorato in un'agenzia di polizia per mettere da parte i soldi per questo corso. Adesso sto cercando di farvi conoscere il mio diploma, inviato tutti i documenti al Ministero della Salute e sto aspettando la risposta. Sono molto grata all'Italia e al Caritas per loro aiuto in questi 6 anni. Grazie a queste persone non mi sono mai sentita da sola. Sono molto grata per tutti loro.
3: Questo dunque è l'ambulatorio solidale del PAS di Ascoli, questa è la storia di Anna Polupan, perché con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
5: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC.

Io non piango mai per te, non farò niente di simile.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Io me la cavo bene. Sembra passato un attimo. Ora che siamo insieme. E non ci penso mai, mai, mai. Ah, come sarebbe stato.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: Tiraki le Dolfini dopo l'allarme del ministro degli esteri Tajani su possibili interferenze nelle elezioni da parte di Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. La procura militare apre un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci, Futuro Nazionale. La procedura dopo un esposto del sindacato dei militari su possibili connessioni con la Russia. Oggi scatta il record di longevità per il governo Meloni, l'esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022 eguaglia il Berlusconi II in carica per 1412 giorni tra il 2001 e il 2005 e si appresta a diventare il governo più stabile della storia della Repubblica. La premier è attesa oggi a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Tragedia nel mare della Spagna, al largo delle Canarie, intercettato un barcone in balia delle onde da 27 giorni, a bordo una quarantina di persone, 5 cadaveri, ma i sopravvissuti dicono che un'ottantina di persone sarebbero cadute in acqua durante la traversata dal Gambia.
1: Sono stati alla deriva per ben 27 giorni, fino a quando sono stati recuperati a 120 km da Gran Canaria dal soccorso marittimo spagnolo. Una nuova tragedia dell'immigrazione, secondo quanto indicato dai soccorsi, 83 persone, tra cui un neonato e 4 donne che erano a bordo dell'imbarcazione soccorsa all'alba di ieri, sarebbero morte o disperse. Il Caicco, fragile imbarcazione utilizzata dai pescatori in Nord Africa, era salpato 27 giorni fa con circa 130 persone a bordo, secondo fonti del salvataggio marittimo e della ONG Caminando Fronteras. I sopravvissuti sono 44 persone, tutti uomini di origini subsahariane, insieme a loro a bordo anche 5 cadaveri. I sopravvissuti hanno dichiarato alla Croce Rossa di essere partiti per le Canarie con più di 100 persone, molte delle quali sono morte durante la traversata. In un primo momento le avverse condizioni del mare con vento a 20 nodi e onde fino a 2,5 metri hanno impedito il recupero dei corpi. 3 dei superstiti in gravi condizioni sono stati trasferiti in elicottero all'ospedale di Gran Canaria, gli altri 41 migranti sono sbarcati nel porto di Mogán. Davide Murgia, linea allo studio.
0: Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. L'allarme lanciato dal segretario generale dell'ONU Guterres, per il quale il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme. L'Agenzia dell'ONU per il Clima stima che El Niño persisterà fino a febbraio. Nel mondo si ampliano repentinamente le sfide globali, la cui soluzione richiede maggior cooperazione tra gli stati, dal cambiamento climatico alla disponibilità di risorse, ma si affaccia anche nuovamente una pretesa predatoria delle risorse esistenti, con una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza con la minaccia o l'uso della forza, così il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio al forum Ambrosetti. Dopo il via libera della Banca Centrale Europea, Montepaschi, Francoforte autorizza la fusione con Mediobanca e sblocca la partita delle cooptazioni nel CDA di Siena. Avvio di giornata negativo per la Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,37%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con L'Ambaravacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con L'Ambaravacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: Buongiorno da Pirachile Dolfini. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, così la Premier Meloni nel giorno in cui per il suo governo scatta il record di longevità. L'esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022 eguaglia per longevità il Berlusconi 2 in carica per 1412 giorni e si appresta a diventare il governo più stabile della storia della Repubblica. I risultati ci sono, ma sappiamo bene quante cose restino ancora da fare, dice la Premier, attesa oggi a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. La guerra in Ucraina, Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente americano Trump, sono oggi a Kiev, mentre nei prossimi giorni andranno a Mosca. Proprio ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato la visita dei negoziatori statunitensi. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati. L'esercito ucraino ha lanciato un'offensiva contro la città russa di Sochi, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Le truppe russe hanno invece colpito Odessa. Dopo l'allarme del ministro degli esteri italiani su possibili interferenze nelle elezioni da parte di Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. Non si ferma la corsa all'insù dei carburanti, con i prezzi che ovunque vanno oltre i 2 euro al litro. Preoccupazione anche per gli effetti a cascata sul costo della vita, già segnata dall'inflazione di agosto al 3,3% annuo. Ascoltiamo le voci dei consumatori.
1: Troppo costoso, non si può. Deve avere un altro lavoro per arrivare a fine mese, perché se no non si può neanche fare la spesa. Non si può.
2: 2,18 è il privato, se te lo fa lui che ci vuoi, fa un mutuo per fare un pieno.
3: No, e non si può andare avanti. Cerchiamo di moderare e un aiuto dello Stato.
4: Su chi lavora e mantiene uno stipendio costante, stabile, chiaramente l'impatto è evidente, quindi impatta sulle famiglie, impatta sui lavoratori. E...
5: Quando si alza la benzina, io vado direttamente con 5 figli, Vado direttamente a vedere il cibo, quanto costa, perché se alza questo, alza anche l'altro. Cioè, la situazione è drammatica.
6: La spesa cresce, io vado sempre al supermercato, ogni volta c'è qualcosina in più. Ho la fortuna!
0: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,58% a quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Nel mondo si ampliano repentinamente le sfide globali, la cui soluzione richiede maggior cooperazione tra gli stati, dal cambiamento climatico alla disponibilità di risorse energetiche, alimentari e idriche, ma si affaccia nuovamente anche una pretesa predatoria delle risorse esistenti, con una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza con la minaccia l'uso della forza, così il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio di apertura al forum Ambrosetti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare. Così la Premier Meloni nel giorno in cui per il suo governo scatta il record di longevità. L'esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022 eguaglia per longevità il Berlusconi 2 in carica per 1412 giorni e si appresta a diventare il governo più stabile della storia della Repubblica. I risultati ci sono, ma sappiamo bene quante cose restino ancora da fare, dice la Premier attesa oggi a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. L'Unione Europea è la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti, prosperità diffusi ed un gruppo di stati abituati per secoli a combattersi. Così il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio al Forum Ambrosetti, nel quale ha sottolineato come si riaffaccino l'uso della forza per pretese internazionali e una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,37%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Si allunga drammaticamente l'elenco di omicidi nei confronti di donne. Lungo la 1 nel Fiorentino un uomo ha fermato l'auto e gettato da un viadotto Barberino del Mugello l'ex compagna prima di buttarsi a sua volta dal cavalcavia.
2: Un drammatico femminicidio-suicidio, quello avvenuto ieri in autostrada sul viadotto a Barberino di Mugello in Toscana. Federico Vella, 36enne, fiorentino, non riusciva ad accettare la fine della relazione con Lorenza Isceri, 45 anni, originaria di Lecce, dirigente d'azienda residente a Firenze. Lo dimostrano le frasi scritte sui social, le continue immagini video postate con l'ex compagna sempre sui social. Ieri l'uomo ha così aggredito la 45enne nel garage di casa, l'ha rinchiusa nel bagagliaio dell'auto per poi raggiungere l'autostrada. La donna ha recuperato un cellulare ed ha chiesto aiuto la polizia ad un amico. Il finale è drammatico, con l'uomo che se ne accorge, ferma l'auto e lancia la donna dal cavalcavia. Poi, nonostante l'arrivo della pattuglia della polizia che cerca di fermarlo, si lancia a sua volta dal ponte dell'autostrada gridando frasi sconnesse. Gli inquirenti ora stanno verificando tutte le fasi della vicenda grazie alle telecamere dell'autostrada e alla bodycam dei poliziotti, oltre a sentire amici e parenti dei due. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Due persone sono morte in seguito ad un'esplosione avvenuta probabilmente mentre stavano maneggiando esplosivo per fabbricare cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat alla deflagrazione in una villetta alla periferia di Andria, in Puglia. Voleva salire e scendere il Cervino in meno di 5 ore. Kelly McChrystal, la canadese che risulta dispersa dal 1 settembre sulla montagna. L'ultima traccia della donna è una foto che la ritrae sopra la capanna Carrel a quasi 4.000 metri di quota. Ancora senza esito le ricerche dei soccorritori che hanno sorvolato la zona con l'elicottero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
4: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
5: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ecco la serva del Signore.
7: Sia fatto a me secondo la tua parola.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: E il Verbo si è fatto carne
5: e abitò fra noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
8: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
6: come era nel principio, ora e sempre. sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Buona giornata con la carezza di Maria.
3: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
9: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
10: RNC in blu.
11: Per tutti la fortuna può bussar, può capitar a te, può capitar a te.
12: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
13: Con la radio ogni finestra una canzone.
14: Ogni finestra è una canzone, anche per la puntata di oggi in compagnia di Aldo, con le canzoni e le musiche che ci portano a tanti anni fa. Ci portano ancora le incisioni a 78 giri con la presentazione di Aldo e con le trasmissioni di Radio RNC. Tutti i giorni vogliamo stare insieme con questo tipo di canzoni, con queste musiche, e vogliamo ritornare indietro nel tempo. Tornare indietro nel tempo non è tanto possibile come andare avanti, però abbiamo delle documentazioni. Eh sì, possiamo dire che prima del 1887 le voci non esistevano nelle incisioni. Poi Alva Edison è riuscito a incidere qualcosa e di lì ha preso piede quello che poteva essere la grammofonia. E noi vogliamo incominciare con un brano che ha per titolo La Contessa di Hong Kong. Però il titolo del brano, che è stato inserito nel film La Contessa di Hong Kong, è This is my song, questa è la mia canzone. Fred DeVol e la sua orchestra e coro per aprire la trasmissione di oggi con questo brano molto interessante che vogliamo usare per aprire la trasmissione di oggi. E quando c'entra Charlie Chaplin va sempre tutto bene.

un film originale e una canzone. This is my song, questa è la mia canzone, e con questo brano ho aperto la trasmissione di oggi. Abbiamo ascoltato questo brano che è stato composto da Charlie Chaplin. Questa è la mia. This is my song. Questa è la mia canzone. E il nostro programma vuole proseguire con una canzone. Molte volte la canzone ha per titolo un nome di donna o un nome molto originale, come quello che vogliamo proporvi per la trasmissione. La Spina. Rosa Spina, eccetera. E questa canzone però ha per titolo Alba Spina, con il quartetto Radar. Da Vinci e Landi hanno composto questa canzone, orchestra e diretta da Pino Spotti. Questa canzone è stata incisa per la compagnia generale del disco, la CCD, a 78 giri, come tanti brani a 78 giri che vogliamo mettere in onda per le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori.

0: dame.
1: L'automne la guidi va la campagna.
0: Alba Spina.
2: Canzone che è questa che si riferiva al motivo, al modo di vivere agreste. Abbiamo ascoltato Alba Spina con il quartetto Radar. Da Vinci e Landi sono stati i compositori di questa canzone, l'orchestra Pino Spotti, un focus inciso a 78 giri per la CCD. Il programma prosegue con un'altra incisione grammofonica del 1955, un begin di Silla Fabrizi e Lehmann. Silla Fabrizi ha anche interpretate alcune canzoni, ad esempio in repertorio napoletano. A cantare per questa incisione grammofonica è Marisa Colomber e orchestra Francesco Ferrari. Siamo nel 1955 con questa incisione dal titolo Solitaria.

Abbiamo ascoltato la canzone dal titolo Solitalia. Sono tante le canzoni che riguardano un po' la solitudine, perché sono necessità alle volte irrinunciabili, ma sono anche dei casi della vita che possono succedere per tante persone, e lo spunto per questo tipo di canzoni non possono mancare. 1955, una canzone Begin composta da Silla Fabrizi e Lehmann. Marisa Colomber è la voce che ha cantato questa canzone, Francesco

Ferrari con la sua orchestra la accompagnava, ma rimaniamo ancora in clima di solitaria e di solitudine con la voce di Carla Stella. Ciocciolini, Ortolani e Agostini hanno composto nel 1955 la canzone dal titolo Sola. Orchestra Sciorilli per anche questa canzone lenta, poi verranno anche, come sappiamo, anche le canzoni allegre per queste nostre trasmissioni.

Sola è il titolo della canzone che abbiamo potuto ascoltare, e Sola era anche la cantante Carla Stella. Carla Stella, tutto attaccato come nome, che ha interpretato questa canzone composta da Ciocciolini, Ortolani e Agostini. Sciolini con la sua orchestra per questa canzone lenta, incisa nel 1955 per la Fonit. E da Radio RNC questo nostro programma vuole proseguire. Vi ricordo che questo è un programma che si può ascoltare in modulazione di frequenza per il Piemonte, su Torino e il Cuneo, e poi si può ascoltare anche in internet. Il sito si ritrova facilmente. Uno mi ha detto, ma è il sito in costruzione, non ha importanza, voi aprite ugualmente il sito www.rncweb.it, spello meglio, spelling, R come Roma, N come Napoli, C come Com, R come Roma, N come Napoli, C come Com, web, rncweb.it. In alto a destra cliccate su Ascolta Live oppure su Ascolta dal Vivo, e potete così ascoltare in streaming in internet anche le nostre trasmissioni, e si possono ascoltare praticamente in tutto il mondo. Quindi se avete parenti in giro che hanno piacere di ascoltare questo programma, basta avvisarli, e se hanno un computer lo possono fare. 1955, incisione della Durium con la voce di Aurelio Fierro, e Federico Bergamini con la sua orchestra lo accompagna in una famosa canzone composta da Genise e Lama, Come le rose, incisione a 78 giri della Durium con la voce di Aurelio Fierro.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Avevamo ascoltato la voce di Aurelio Fierro in Come le rose ed ora proseguiamo il nostro programma con un'altra incisione grammofonica dal 1954. Il titolo della canzone è José Carioca e il cantante D'Arena che vuole eseguire questa canzone che abbiamo ritrovato su questa incisione grammofonica. Molte volte cerchiamo per tanto tempo una canzone, una musica del tempo passato, poi succede di ritrovarla. La possiamo ritrovare anche grazie a una buona organizzazione che abbiamo, che più o meno agisce in tutta Italia per la ricerca, e non solo in tutta Italia, per la ricerca di queste incisioni. Qualcuno mi dice: ma in internet si trovano le canzoni che metti te? Provate a trovarle se riuscite, qualcuna sì, ma molti, moltissime no. José Carioca, 1954, e a vincere siamo sempre noi, da Radio RNC, in compagnia di Aldo, programma Ogni finestra una canzone.

solamente José Carioca è originale, ma anche il brano che abbiamo ascoltato da Arena per questa incisione José Carioca, una incisione della Cetra che siamo riusciti a recuperare, una incisione di quelle ancora con l'etichetta bianca scritta ancora a mano, quindi erano dei campioni non vendibili che i negozi avevano per far ascoltare ai clienti quello che potevano essere le canzoni e le musiche dell'epoca, e anche per invogliare il cliente stesso all'acquisto della canzone stessa. Il nostro programma prosegue con una canzone dal titolo Bell'amore la la la, e la la la sono due i cantanti per questa canzone, Aldo Alvi e Gloria Christian. Romeo ha composto questa canzone, è una delle famose orchestre degli anni 50 che ha accompagnato parecchi cantanti come Gino Conte. Ascoltiamo Bell'amore la la la.

Una canzone dal titolo Bell'amore la la la l'abbiamo ascoltato adesso in lingua napoletana. Due erano i cantanti, Gloria Christian ed Aldo Alvi, per una canzone composta da Romeo. L'orchestra Gino Conte lo accompagnava e per la casa discografica Vis Radio Gino Conte ha interpretato parecchie canzoni, incise tutte a 78 giri, qualche volta anche a 45 giri, e per coloro che sono appassionati si possono trovare ancora al giorno d'oggi, come si possono trovare qui nel nostro studio dove abbiamo tante incisioni anche a 78 giri, 45 eccetera, per mettere in onda questi nostri programmi quotidiani. Vi ricordo Radio RNC, R come Roma, N come Napoli, C come Como. Williams e Miss Selvia hanno composto una canzone Ritmo Lento. Il titolo di questa canzone si può trovare anche come titolo di un film famoso, Luci del Porto. La voce è Nuccia Bongiovanni, Armando Fragna e la sua orchestra. Incisione grammofonica del 1952.

Nuccia Bongiovanni per questa incisione grammofonica che abbiamo messo in onda. Luci del Porto era il titolo della canzone che abbiamo potuto ascoltare. Delle Luci del Porto molto nostalgiche per questo brano, con le voci di Nuccia Bongiovanni, Armando Fragna e la sua orchestra. Incisione grammofonica che risaliva al 1952. Vogliamo ascoltare insieme a voi adesso qui a Radio RNC una canzone che ha per titolo Cara Susanna. Il quintetto Jolly, con Gianni e il suo quintetto Jolly, una canzone di due fratelli, Panzuti e Danza. Una canzone allegro, un po' potrebbe essere western, incisione grammofonica ancora a 78 giri. E per i 78 giri è logico che Susanna, col western meglio ancora, abbia parecchio a che fare.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio ogni finestra una canzone.
4: E sulla sigla finale Aldo vuole salutare le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio RNC. Ricordavi che questo è un programma che va in onda tutti i giorni alle 6 del mattino, replica verso le 6:10 del pomeriggio, o almeno a mezzogiorno, meglio ancora. Mi ricordo ancora che di domenica questo programma va in onda verso le 12:10, no, ma di domenica va in onda alle 13:10, 13:15, dipende da quando finiscono i notiziari della mattinata e i programmi precedenti al mio. Voglio porgere alle ascoltatrici e agli ascoltatori un cordiale, cordialissimo saluto. Noi possiamo sentirci tutti i giorni con questo tipo di canzoni e queste musiche che ci portano a tanti anni fa. Il mio piacere è grandissimo di stare con voi e di proporvi tante canzoni e musiche del tempo passato. Un cordialissimo saluto e risentirci.
5: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Mediatori in arrivo, Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati di Trump, nei prossimi giorni saranno a Kiev e poi andranno a Mosca. Intanto non si fermano gli attacchi, Kiev lancia droni su Sochi, Mosca colpisce Odessa. Il governo più longevo, la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, dice la Premier Meloni, nel giorno in cui l'esecutivo eguaglia la durata del Berlusconi II in carica per 1412 giorni. Ancora caldo, afa e alte temperature non mollano la presa, nuova ondata, la sesta di questa stagione, per la rimonta dell'anticiclone africano, svolta fresca a metà della prossima settimana. Omicidi in famiglia sull'autostrada 1 nel Fiorentino, un uomo ha gettato da un viadotto l'ex compagna prima di buttarsi dal cavalcavia, finale ligure, un 59enne ha ucciso la moglie e il figlio e poi si è sparato. Buongiorno da Pierachile Dolfini. La guerra in Ucraina, come annunciato dal presidente Zelensky, Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati di Trump, saranno nei prossimi giorni a Kiev per poi andare a Mosca. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati, Kiev lancia droni su Sochi, le truppe russe hanno invece colpito Odessa. Massimiliano Cocchi.
2: È stata un'altra notte di droni, esplosioni e morti. Il comando ucraino ha fatto sapere di aver intercettato oltre 100 droni e missili. Ad Odessa una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite. Il contrattacco è arrivato in profondità nel territorio russo. A Sochi, sul Mar Nero, è stato colpito un deposito di petrolio, ma soprattutto un secondo attacco ha raggiunto un impianto militare a 1300 km dal confine. L'escalation dunque continua, mentre sul fronte diplomatico si riaccende una speranza. Putin ieri ha parlato della possibilità di negoziare la pace e nei prossimi giorni, prima a Mosca, poi a Kiev, sono attesi gli emissari della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner. Il canale della trattativa resta quindi aperto. Cresce invece lo scontro con l'Europa. Dopo aver accusato la Russia per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia, la Germania parla di atto di guerra ibrida e chiede all'Unione Europea nuove misure economiche contro Mosca. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Sempre alta la tensione in Medio Oriente, Trump minaccia nuovi attacchi all'Iran, Israele annuncia conquistato un avamposto di Hezbollah in Libano. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: Premier israeliano Netanyahu promette che la caduta del regime iraniano è a portata di mano e che resta la principale missione di Israele. A mettere un freno al momento è la Casa Bianca. Donald Trump si dice convinto del fatto che il regime sia nei guai fino al collo perché la loro economia sta crollando. È esteso per tutto 2027 lo spiegamento delle forze americane in Medio Oriente, mentre il vicepresidente Vance ha dichiarato che Washington non riprenderà i contatti con l'Iran fino a quando continueranno a sparare contro navi mercantili nello stretto di Hormuz, nodo lontano dall'essere risolto, ma anche gli altri fronti nella regione in cui la Casa Bianca si è direttamente coinvolta restano in stallo. Da Gaza, dove continuano i raid israeliani, ucciso un altro comandante di Hamas che aveva partecipato all'attacco del 7 ottobre, e al Libano, dove l'esercito israeliano ha preso il controllo della collina strategica di Al-Itair nel Libano meridionale, dove l'IDF sostiene siano asserragliati i miliziani di Hezbollah che vincolano un eventuale disarmo al ritiro dell'IDF dalle zone occupate e sono contrari ai negoziati in corso tra Israele e Libano. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: L'Unione Europea è la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti, prosperità diffusi ad un gruppo di stati abituati per secoli a combattersi. Così il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio al Forum Ambrosetti, nel quale sottolinea come si rifacciano vivi l'uso della forza per pretese internazionali e una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, così la Premier Meloni nel giorno in cui per il suo governo scatta il record di longevità eguagliando il Berlusconi II. I risultati ci sono, ma ci sono ancora tante cose da fare, dice la Premier, attesa oggi a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno Pierachilli, avanti con i piedi per terra e lo sguardo rivolto alla futura conclusione di un lungo post sui social. Giorgia Meloni dà inizio alle celebrazioni per il record raggiunto dal governo più longevo della storia repubblicana e questa sera gran finale a Bari con l'atteso discorso in un clima tuttavia di inizio di campagna elettorale. 1413 giorni filati a Palazzo Chigi per Meloni, superato anche il record dell'esecutivo Berlusconi II, ma anche il momento per un bilancio. Sull'immigrazione come sulla sicurezza la stessa Premier ammette che si poteva fare di più. Capitolo riforme, scotta ancora la sconfitta referendaria sulla giustizia, resta la legge elettorale che il 9 settembre approda in aula al Senato. Politica estera, la scelta chiara pro Ucraina è il sogno del ponte tra Stati Uniti ed Europa, poi l'uragano Trump ha spazzato via tutto, anche con pesanti insulti. La guerra in Iran pesa il prezzo dei carburanti, non si ferma il governo, procede con proroghe sui tagli delle accise, domani ce ne sarà un'altra sul diesel, forse fino al 10 settembre, poi misure più durature per le fasce deboli, la promessa del governo da Palazzo Chigi. Augusto Cantelli, vieni allo studio.
1: E allora sentiamo cosa significa per i consumatori la corsa all'insù dei carburanti.
5: Troppo costoso, non si può, deve avere un altro lavoro per arrivare a fine mese, perché sennò non si può.
6: 2,18 è il privato, se te lo fa lui che ci fa un mutuo per fare un pieno.
7: No, e non si può andare avanti, cerchiamo di moderare e un aiuto dello Stato.
8: Su chi lavora e mantiene uno stipendio costante, stabile, chiaramente l'impatto è evidente, quindi impatta sulle famiglie, impatta sui lavoratori. E...
9: Quando si alza la benzina, io vado direttamente con 5 figli, vado direttamente a vedere il cibo quanto costa, perché se alza questo, alza anche l'altro.
10: La spesa cresce, io vado sempre al supermercato e ogni volta c'è qualcosina in più.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,42%. Ancora caldo, in arrivo la sesta ondata di calore dell'estate, la svolta a partire da metà della prossima settimana. Alessandra Camarca.
11: Le punte massime potranno raggiungere 37-39 gradi con condizioni di afa e uno zero termico molto elevato, vicino ai 4.800 metri sulle Alpi occidentali. La risalita più evidente inizierà dal centro-nord. In Valpadana si potranno raggiungere punte fino ai 37 gradi, valori possibili anche nelle zone interne della Campania e delle isole maggiori. Al sud il picco più alto è atteso sul Tavoliere. Il caldo si farà sentire anche in montagna sulle Alpi. A circa 1.500 metri si potranno toccare 27 gradi, mentre località appenniniche come L'Aquila, Campobasso e Potenza potranno salire fino a 35. Tuttavia in Italia, secondo i climatologi, saremo vicini ad una svolta. Lo scenario infatti cambierà intorno alla metà della settimana, dal 7 al 13 settembre, con l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Si allunga drammaticamente l'elenco di omicidi nei confronti di donne. A Finale Ligure un uomo ha ucciso la moglie, il figlio, poi si è sparato. Sulla 1 un uomo ha gettato da un viadotto a Barberino del Mugello l'ex compagna prima di buttarsi a sua volta dal cavalcavia. Giuseppe Caporaso.
12: Un drammatico femminicidio-suicidio, quello avvenuto ieri in autostrada sul viadotto a Barberino di Mugello in Toscana. Federico Vella, 36enne, fiorentino, non riusciva ad accettare la fine della relazione con Lorenza Isceri, 45 anni, originaria di Lecce, dirigente d'azienda residente a Firenze. Lo dimostrano le frasi scritte sui social, le continue immagini video postate con l'ex compagna sempre sui social. Ieri l'uomo ha così aggredito la 45enne nel garage di casa, l'ha rinchiusa nel bagagliaio dell'auto per poi raggiungere l'autostrada. La donna ha recuperato un cellulare ed ha chiesto aiuto alla polizia ad un amico. Il finale è drammatico, con l'uomo che se ne accorge, ferma l'auto e lancia la donna dal cavalcavia. Poi, nonostante l'arrivo della pattuglia della polizia che cerca di fermarlo, si lancia a sua volta dal ponte dell'autostrada gridando frasi sconnesse. Gli inquirenti ora stanno verificando tutte le fasi della vicenda grazie alle telecamere dell'autostrada e alla bodycam dei poliziotti, oltre a sentire amici e parenti dei due. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Due persone sono morte in seguito ad un'esplosione avvenuta probabilmente mentre stavano maneggiando esplosivo per fabbricare cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. La deflagrazione in una villetta alla periferia di Andria in Puglia. Ieri a Castelboglione in provincia di Asti, dove era nato nel 1943, i funerali di Enzo Bianchi, il monaco biblista e saggista, fondatore della comunità di Bose, scomparso martedì, 83 anni. Ricordo di Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio.
13: Beh, un ricordo molto, molto caro, una personalità notevole a cui la Chiesa italiana, ma non solo, la cultura del nostro paese deve molto, la Chiesa nella ricezione del Vaticano II, penso in particolare alla Dei Verbum, al tutto il discorso biblico, alla Lectio Divina di cui Enzo è stato maestro per generazioni e generazioni, e poi un contributo nella presenza di questa ispirazione biblica nella cultura del nostro paese, il dialogo con tante posizioni differenti.
1: Voleva salire e scendere il Cervino in meno di 5 ore. Kelly McChrystal, la callanese che risulta dispersa dal 1° settembre sul Cervino, ancora senza esito le ricerche dei soccorritori. Lo sport, il calcio, stasera anticipo della 3ª giornata di campionato in campo.
14: RMC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: con tante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Perché no?
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio, da Elena Seno in primo piano. La guerra in Ucraina attesa per la visita degli inviati statunitense Witkoff e Kushner, che saranno a Mosca e Kiev nei prossimi giorni. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati.
3: È stata un'altra notte di droni, esplosioni e morti. Il comando ucraino ha fatto sapere di aver intercettato oltre 100 droni e missili. Ad Odessa una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite. Il contrattacco è arrivato in profondità nel territorio russo. A Sochi, sul Mar Nero, è stato colpito un deposito di petrolio, ma soprattutto un secondo attacco ha raggiunto un impianto militare a 1300 km dal confine. L'escalation dunque continua, mentre sul fronte diplomatico si riaccende una speranza. Putin ieri ha parlato della possibilità di negoziare la pace e nei prossimi giorni, prima a Mosca, poi a Kiev, sono attesi gli emissari della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner. Il canale della trattativa resta quindi aperto. Cresce invece lo scontro con l'Europa. Dopo aver accusato la Russia per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia, la Germania parla di atto di guerra ibrida e chiede all'Unione Europea nuove misure economiche contro Mosca. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: In Nepal, estratti vivi due operai che erano rimasti intrappolati in un tunnel delle centrali idroelettriche. Dopo la devastante alluvione del 26 agosto, ancora 5.000 le persone di cui non si hanno notizie e il bilancio ufficiale delle vittime sale a 1.287 morti. L'Unione Europea è la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti, prosperità a un gruppo di stati abituati per secoli a combattersi. Così il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio al forum Ambrosetti, nel quale ha sottolineato come si riaffacciano l'uso della forza per pretese internazionali e una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. Da oggi il governo Meloni è il più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica, supera la durata del Berlusconi II. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, ha detto la premier Meloni, attesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, secondo quanto si apprende, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. E una notizia di cronaca giunta da poco: un uomo di 40 anni è stato arrestato a Palermo con l'accusa di violenza sessuale commessa sul nipotino, che all'epoca dei fatti aveva meno di 10 anni. Nei suoi confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico. Le indagini avviate dopo la denuncia presentata dalla dirigente della scuola frequentata dal bambino, che aveva parlato degli abusi subiti a una sua maestra. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. La guerra in Ucraina, gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner saranno a Mosca domani e domenica, poi a Kiev. Si spera in sviluppi diplomatici del conflitto che intanto prosegue. Ancora una notte di attacchi russi hanno causato la morte di almeno 6 persone e il ferimento di altre 56 in tutta l'Ucraina. Droni di Kiev contro edifici residenziali nel Donetsk, 3 vittime. L'Unione Europea è la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti, prosperità a un gruppo di stati abituati per secoli a combattersi. Così il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio al forum a Brusetti, nel quale ha sottolineato come si riaffacciano l'uso della forza per pretese internazionali e una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. L'AIGI, associazione che raggruppa imprese dell'indotto ILVA, ha trasmesso ai sindacati le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che coinvolgerà un numero di lavoratori superiori alle 2500 unità. Atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha detto il presidente dell'AIGI Nicola Convertino in una lettera, definendolo un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. 2 uomini sono morti questa mattina in una villetta ad Andria in seguito a una violenta esplosione. Secondo i primi accertamenti, i 2 sarebbero rimasti uccisi mentre preparavano un ordigno artigianale del tipo utilizzato per assaltare i bancomat. Sul posto intervenuti i carabinieri, in corso le indagini. Il caldo non molla la presa nemmeno in questo scorcio d'estate. Nuova ondata, la 6ª di questa stagione per la rimonta dell'anticiclone africano.
2: Le punte massime potranno raggiungere 37-39 gradi con condizioni di afa e uno zero termico molto elevato, vicino ai 4.800 metri sulle Alpi occidentali. La risalita più evidente inizierà dal centro nord. In Valpadana si potranno raggiungere punte fino ai 37 gradi, valori possibili anche nelle zone interne della Campania e delle isole maggiori. Al sud il picco più alto è atteso sul Tavoliere. Il caldo si farà sentire anche in montagna, sulle Alpi a circa 1.500 metri si potranno toccare 27 gradi, mentre località appenniniche come L'Aquila, Campobasso e Potenza potranno salire fino a 35. Tuttavia in Italia, secondo i climatologi, saremo vicini ad una svolta. Lo scenario infatti cambierà intorno alla metà della settimana, dal 7 al 13 settembre, con l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Con questo servizio termina il nostro radiogiornale. Grazie per l'ascolto.
3: In Blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica e il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio. Da Elena Sena, un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, lo riporta il presidente Zelensky, che precisa che il velivolo senza pilota è stato inviato direttamente contro l'ufficio del capo degli 007. Intanto domani e domenica gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner sono attesi a Mosca, poi saranno a Kiev. In Nepal, estratti vivi due operai che erano rimasti intrappolati in un tunnel delle centrali idroelettriche dopo la devastante alluvione del 26 agosto. Ancora 5.000 le persone di cui non si hanno notizie e il bilancio ufficiale delle vittime sale a 1.287 morti in Nepal, 31 invece in Tibet. L'Unione Europea è la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti e prosperità a un gruppo di stati abituati per secoli a combattersi, così il capo dello Stato Sergio Mattarella nel suo messaggio al Forum Ambrosetti, nel quale ha sottolineato come si riaffacciano l'uso della forza per pretese internazionali e una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. È stato firmato, da quanto si apprende, il decreto interministeriale che proroga fino al 10 di settembre il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro. Per finanziare l'estensione del provvedimento, che scade domani, verrà utilizzato lo strumento delle accise mobili. Si attende ora la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. La Procura di Firenze al lavoro sulla tragedia avvenuta ieri sulla 1. Un uomo gettato da un viadotto, Barberino del Mugello, l'ex compagna, prima di buttarsi a sua volta dal ponte dell'autostrada. Al vaglio l'ipotesi di premeditazione.
2: Un drammatico femminicidio e suicidio, quello avvenuto ieri in autostrada sul viadotto a Barberino di Mugello in Toscana. Federico Vella, 36enne, fiorentino, non riusciva ad accettare la fine della relazione con Lorenza Isceri, 45 anni, originaria di Lecce, dirigente d'azienda residente a Firenze. Lo dimostrano le frasi scritte sui social, le continue immagini video postate con l'ex compagna sempre sui social. Ieri l'uomo ha così aggredito la 45enne nel garage di casa, l'ha rinchiusa nel bagagliaio dell'auto per poi raggiungere l'autostrada. La donna ha recuperato un cellulare ed ha chiesto aiuto la polizia ad un amico. Il finale è drammatico, con l'uomo che se ne accorge, ferma l'auto e lancia la donna dal cavalcavia. Poi, nonostante l'arrivo della pattuglia della polizia che cerca di fermarlo, si lancia a sua volta dal ponte dell'autostrada gridando frasi sconnesse. Gli inquirenti ora stanno verificando tutte le fasi della vicenda grazie alle telecamere dell'autostrada e alla bodycam dei poliziotti, oltre a sentire amici e parenti dei due. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ed era l'ultima notizia del nostro radiogiornale. Grazie per l'ascolto.
3: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, lo riporta il presidente Zelensky, che precisa che il velivolo senza pilota è stato inviato direttamente contro l'ufficio del capo degli 007, 9 feriti nel raid. Intanto gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner sono attesi a Mosca, poi saranno a Kiev. Monito del capo dello Stato Sergio Mattarella, l'attuale contesto internazionale non ammette indugi, ha indicato il Presidente della Repubblica in un messaggio in occasione del forum di Cernobbio. Occorre, secondo Mattarella, un chiaro percorso di azione affinché tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica in seno alla comunità degli Stati in un quadro giuridico istituzionale condiviso e rispettato. 5 paesi dell'Unione Europea puntano ad un'intesa con paesi terzi affinché possano ospitare hub per migranti. Lo ha detto il ministro danese dell'immigrazione Bodskov al termine di una riunione a Copenaghen con gli omologhi di Olanda, Grecia, Germania e Austria. Da parte danese prevediamo di essere pronti a inviare i primi stranieri in un paese partner entro la fine del prossimo anno, ha detto il ministro. L'associazione che raggruppa imprese dell'indotto Ilva, l'AIGI, ha trasmesso ai sindacati le lettere di licenziamento collettivo che coinvolgerà oltre 2.500 lavoratori. Un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha detto il presidente dell'AIGI Nicola Convertino in una lettera, definendolo un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area caldo già nel mese di ottobre. A pochi giorni dall'inizio della scuola arrivano i consigli dell'Istituto Superiore di Sanità per studenti e famiglie per affrontare al meglio il rientro in aula.
2: Sarà a Bolzano lunedì prossimo la prima a riaprire le aule. Si torna a scuola dopo una lunga interruzione e non è infrequente che si verifichi negli studenti l'ansia da rientro. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità è una fase che si può superare con alcuni accorgimenti. Per i bambini più piccoli di solito la difficoltà maggiore consiste nel separarsi dalle figure di riferimento. Per gli adolescenti invece assumono un valore centrale le relazioni con i coetanei e lo stress può nascere dalla paura dell'esclusione dal gruppo, un ruolo centrale giocato dai genitori, chiamati ad ascoltare le preoccupazioni dei figli e nel caso a collaborare con la scuola per affrontare il problema. Agli insegnanti, l'Istituto di Sanità consiglia accoglienza, gradualità e attenzione alle relazioni. Per i ragazzi, infine, è importante che condividano le preoccupazioni con gli amici o gli adulti di fiducia. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Per questa edizione è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
4: Vorrei che avessi la mia fantasia per disegnare un posto dove non piove. Su questa strofa tu sei ancora mia. È la

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

RNC presenta La storia di Tobia. Nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Commento di Stella Morra.

Tobia va, informa suo padre, chiama: voglio sapere di che famiglia e di che tribù, se è una persona fidata o se non lo è. Il testo dice: Tobia uscì a chiamarlo. Quel giovane, mio padre ti chiama. Entrò da lui. Tobi lo salutò per primo e l'altro gli disse: possa tu avere molta gioia. Tobi rispose: che gioia posso avere? Sono un uomo cieco, non vedo luce del cielo, mi trovo nell'oscurità come i morti, che non contemplano più la luce. Anche se vivo, dimoro con i morti, sento la voce degli uomini, ma non li vedo. Gli rispose: fatti coraggio, Dio non tarderà a guarirti. Coraggio. E Tobi: mio figlio Tobia vuole andare nella media, non potresti accompagnarlo? Io ti pagherò, fratello. Rispose: sì, posso accompagnarlo, conosco tutte le strade, mi sono recato spesso nella media, ho attraversato tutte le sue pianure, i suoi monti, e ne conosco tutte le strade. Un saluto di gioia, una reazione di irritazione tra i due. Il più ragionevole è Tobi, non l'angelo. Dimoro tra i morti. Riporta il tono letterario dei primi quattro capitoli. Si parla di nuovo di cadaveri. La parola angelica, oltre che menzognera, è inattuale. Sta salutando un vecchio uomo, cieco, depresso, uno di quei casi in cui si dice buongiorno e basta. Un incontro con la compagnia angelica si presenta menzognero e inattuale. Ma cos'è che qualifica Raffaele agli occhi dei due? Conosco tutte le strade, che si rivelerà essere la cosa più inutile, ma il desiderio di Tobi e di Tobia è: non conosco, non conosco, non conosco. Allora l'angelo dice: io conosco, state tranquilli. E intanto mente, però continua a ripeterlo. Il testo dice: Tobi a lui: fratello, di che famiglia e di che tribù sei? Indicamelo, fratello. Ed egli: che ti serve la famiglia e la tribù? Cerchi una famiglia e una tribù o un mercenario che accompagni il tuo figlio nel viaggio? L'altro gli disse: voglio sapere con verità di chi sei figlio e il tuo vero nome. Rispose: sono Azzaria, figlio di Anania il grande, uno dei tuoi fratelli. Tobi, uomo giusto, preoccupato dalla legge anche di fronte alla possibile risposta di un suo bisogno, conosce le strade, pone la questione della legge: di che radice sei, di che tribù sei? La giustizia di Tobi è radicale, corretta e coerente, su questo Raffaele si permette la menzogna finale: sono il figlio del tale e del tal'altro, che erano pii, santi e religiosi. Riconosce la coerenza interna di Tobi e non la vuole violentare, allora lo tranquillizza. È in qualche modo l'atteggiamento che Dio ha verso le nostre preoccupazioni morali. Le prende sul serio perché sono serie per noi, ma non è il suo problema. Se ne occupa nella misura in cui è il nostro, barando a nostro favore. Ogni diritto è dalla parte del penitente, cioè di far tornare i conti, nel senso che il giusto innocente giustifica molti. Dio ci giustifica. Dunque, uno, se si giustifica, comincerà ad avere una parentela con la misericordia di Dio, che non fa male all'anima. Il Signore bara sempre a nostro favore.
leggiamola dal nostro punto di vista. Da una struttura moralistica si assuma la colpa. Questo è Gesù, l'innocente giusto, che si è fatto carico dei peccati. Cioè Dio si assuma la colpa di mentire per non farci mentire, dato che noi abbiamo il problema della menzogna.

L'angelo mente perché Toby possa essere tranquillo con la legge e mentire di per sé rispetto alla legge è sbagliato. Cioè si assume l'onere di farsi venire lui i sensi di colpa del caso per consentirci di essere liberi di fronte ad eventuali nostri sensi di colpa, che nell'eternità sono una perdita di tempo inutile. Noi, avendo il tempo limitato, è meglio che lo usiamo per altre cose. Questa è la lettura dal nostro punto di vista moralistico, ma ovviamente Dio non si crea sensi di colpa. Il testo dice: continuò. Ti do una dramma al giorno, oltre quello che occorre a te e a mio figlio insieme. Fa dunque il viaggio con mio figlio e poi ti darò ancora di più. Gli disse: farò il viaggio con lui, non temere. Partiremo sani e sani ritorneremo, perché la strada è sicura. Toby gli disse: sia con te la benedizione, o fratello. Si rivolse poi al figlio e gli disse: figlio, prepara quanto occorre per il viaggio e parti con questo tuo fratello. Dio che è nei cieli vi conservi sani fin là e vi restituisca a me sani e salvi. Il suo angelo vi accompagni con la sua protezione, o figliolo.

La grandezza di Tobia e Tobia sta nei versetti 15-17. Si sbilanciano, credono alle menzogne. La nostra grandezza sta nel credere alle menzogne di Dio, cioè al fatto che siamo dei figli salvati. Tradotto in termini più esistenziali, significa che lasciarci amare da Dio è tutto ciò che dobbiamo fare. Lo sbilanciamento diventa contratto e dunque può diventare benedizione. Da qui in poi spariscono quasi totalmente le parole sui cadaveri e cominciano quelle sulla salute, perché chi è morto ha il problema delle sepolture, mentre chi è vivo deve pensare a stare bene. Inizia da qui in poi l'augurio, il ritornello presente in tutti i capitoli: partite sani e salvi, tornate, la mia gioia è di vedervi sani e salvi. Cioè il tono letterario si comincia a rovesciare dal contrario della benedizione. Dire bene della propria vita significa che invece di vedere cadaveri, tombe, sepolture, lutti, lacrime, si comincia a dire: stiamo bene, facciamo un bel viaggio, stiamo tranquilli. Non si dice: posso morire, figlio, preparami la sepoltura, ma difendi la tua vita, torna sano e salvo. È chiara la differenza di accento su cui nasce la benedizione. In tutti i capitoli che seguono questo ritornello tornerà. Il testo dice: Tobia si preparò per il viaggio e, uscito per mettersi in cammino, baciò il padre e la madre. E Tobi gli disse: fa buon viaggio. Allora la madre si mise a piangere e disse a Tobi: perché hai voluto che mio figlio partisse? Non è lui il bastone della nostra mano, lui la guida dei nostri passi? Si lasci perdere il denaro e vada in cambio di nostro figlio. Quel genere di vita che ci è stato dato dal Signore è abbastanza per noi. Le disse: non stare in pensiero, nostro figlio farà buon viaggio e tornerà in buona salute da noi. I tuoi occhi lo vedranno il giorno in cui tornerà sano e salvo da te. Non stare in pensiero, non temere per loro, sorella. Un buon angelo infatti lo accompagnerà, riuscirà bene il suo viaggio e tornerà sano e salvo. Essa cessò di piangere.

0: È un tema molto serio perché qui vecchio e giovane non indicano l'età cronologica, ma dicono due parti di ciascuno di noi. Padre e madre non hanno a che fare con femmine e maschio, questo è un libro psichico. Dunque il vecchio e il giovane, il padre e la madre, sono le figure di ciò che noi siamo nella nostra globalità. Non a caso in italiano, a differenza di altre lingue, patrimonio e matrimonio hanno una radice comune. Sono il munus del padre e della madre, sono con la stessa struttura e radice etimologica. Sono due componenti fondamentali dell'esistenza. Tobia bacia padre e madre, cioè prende congedo da due dimensioni di sé. Il problema del padre è il denaro, mentre quello della madre, perché hai voluto che mio figlio partisse? Non è lui il bastone della nostra mano, lui la guida dei nostri passi? Il problema della madre è la vita. La parte materna vede più lontano, guarda la vita, si occupa di un matrimonio. La nostra parte paterna vede le cose, fa un contratto sbilanciato apparentemente sul denaro. Toby sarà felice nel matrimonio con Sara, cioè ciò che gli torna è una vita nuova, non il denaro. Ne sarà contento, ma ci mette un po' per capire che lo scopo era quello. La madre vede più lontano, ma per questo ha più paura e dice: lasciamo perdere, non partiamo, non ci importa niente dei soldi, abbiamo sempre dentro di noi una parte che calcola meno, che vede la vita e non le cose, e dunque ha più paura, è una parte che vede le cose e non la vita e dice: adesso farò, mi occupo, mi organizzo, i problemi si affrontano. E poi abbiamo una parte che si dispera. La soddisfazione finale è per la madre, non per il padre. La salvezza sta nella vita, non nelle cose. Ma senza il padre non si viaggia. Il padre dice: gli abbiamo organizzato tutto, gli abbiamo trovato un compagno. Poi siamo anche buoni, dunque Dio li protegge, stai tranquilla. Ci vuole abbastanza madre per vedere la vita. È abbastanza padre per rischiare. Fidatevi di ciò che vede la vostra parte materna, ma consolate la sua paura con un po' di parte paterna. In sintesi, la conclusione potrebbe essere una frase di Roland Barthes, chiarificatrice di tutto questo capitolo. Non significa forse niente per voi essere la festa di qualcuno. Questo è la compagnia, essere la festa di un altro. Nessuno festeggia i suoi compleanni da sé. Non si dice buon compleanno a se stessi davanti a uno specchio, ma tutti sperano che un altro gli faccia una sorpresa a parte. Non te lo puoi dire da solo buon compleanno. Desideriamo che per qualcuno significhi molto essere una festa per noi. Questo significa incontrare gli angeli. I capitoli seguenti, in parte, rispondono alla domanda: cosa fare? RNC ha presentato La storia di Tobia. Nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Commento di Stella Morra. Letto da Carla Sprinzeles.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
2: RNC 107.4. La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Drone contro la sede dell'intelligence a Kiev, attesa per gli inviati di Trump che saranno prima a Mosca, poi nella capitale ucraina. Indiscutibili successi dell'Unione Europea, il capo dello Stato Mattarella in un messaggio al forum Ambrosetti rilancia il modello di rapporti internazionali cooperativi alternativo alla logica del più forte. La tragedia sull'autostrada 1, rapita e trasportata sul viadotto nel bagagliaio dell'auto, drammatiche le ultime ore di vita di Lorena, lanciata giù nel baratro dall'ex compagno che poi si è tolto la vita. Pochi giorni all'inizio della scuola, come vivere al meglio il rientro nei consigli dell'Istituto Superiore di Sanità e cosa scelgono per le superiori gli studenti italiani, lo fotografa un dossier. Buonasera da Elena Seno. Come avete sentito dai titoli del nostro radiogiornale, un drone russo ha colpito la sede dei servizi segreti a Kiev, attesa per gli inviati di Trump che arriveranno prima a Mosca e poi nella capitale ucraina. Il servizio è di Vito De Torre.
2: Il giorno dopo la paralisi degli aeroporti di Mosca, minacciati dai droni ucraini, arriva la risposta della Russia. Un attacco in grande stile nel cuore di Kiev. Un drone è riuscito a bucare la contraerea che protegge i palazzi del potere e ha colpito la sede dei servizi segreti. Non è ancora chiaro se ci siano vittime. Zelensky ha chiesto di rispondere in maniera adeguata. L'attacco arriva dopo una sparatoria in pieno centro a Kiev tra agenti dell'SBU, i servizi di sicurezza statali e uomini del GUR, l'intelligence militare. Il presidente ucraino, furioso per quanto accaduto, ha rimosso alcuni alti funzionari. In questo clima, domenica arriveranno a Kiev gli inviati di Donald Trump dopo una tappa a Mosca per incontrare Vladimir Putin. Il Cremlino ribadisce che una soluzione pacifica resta possibile, ma ritiene che al momento non ci siano le condizioni. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Monito per una convivenza pacifica tra gli stati del presidente della Repubblica Mattarella. L'attuale contesto internazionale non ammette indugi, ha detto il capo dello Stato in un messaggio al forum di Cernobbio, nel quale ha difeso i successi indiscutibili dell'Unione Europea. Sentiamo Marino Galdiero.
3: Rinforzare le istituzioni europee e difendere il multilateralismo sono le due priorità espresse da Mattarella al forum di Cernobbio in un momento storico segnato da instabilità globali e dal ritorno di logiche di potenza. Secondo il Presidente della Repubblica, viviamo una fase di transizione complessa. Le sfide globali, dal cambiamento climatico all'intelligenza artificiale fino alle crisi energetiche e sanitarie, richiedono una cooperazione rafforzata tra gli Stati. Tuttavia, continua Mattarella, si assiste a una preoccupante recrudescenza di pretese predatorie, a politiche di forza che tentano di far retrocedere la storia, imponendo una visione della sicurezza che si ottiene a spesa di quella di altri. L'Unione Europea, per Mattarella, rimane un modello virtuoso, capace di garantire pace e prosperità. Deve ora cambiare il funzionamento delle sue istituzioni, che devono guadagnare tempestività nelle decisioni e adeguare le agende politiche alle esigenze dei cittadini. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Sul contesto internazionale, sul ruolo dell'Europa, alla luce proprio di queste parole del capo dello Stato Mattarella, abbiamo sentito l'ambasciatore Pasquale Ferrara, docente di diplomazia e negoziato.
4: Oggi assistiamo purtroppo ad una regressione egemonica e perfino bellica, cioè una rivalutazione della guerra nei rapporti tra gli Stati. Ora, da questo punto di vista, l'Unione Europea è riuscita a fare quello che non è ancora purtroppo diventata realtà per molte altre parti del mondo, e cioè a disinventare la guerra nelle relazioni tra i suoi membri. E da questo punto di vista è un grande esperimento politico che conserva ancora oggi la sua piena validità, nonostante i suoi limiti che conosciamo e le sue incongruenze. Questo schema di integrazione politica e di condivisione e non di cessione della sovranità rappresenta una risposta forte ed efficace alle sfide poste dalla prepotenza delle grandi potenze e dalle illusioni che la guerra possa risolvere i nodi della politica mondiale.
1: Ora la pagina di politica propriamente italiana. Fratelli d'Italia e la Premier Meloni festeggiano a Bari il governo il più longevo della storia repubblicana. Critiche sull'operato dell'esecutivo, le opposizioni. Ci aggiorna in diretta Augusto Cantelmi.
5: Buonasera Elena, tra poco a Bari l'atteso intervento di Giorgia Meloni nella kermesse che celebra il record del governo più longevo della storia repubblicana, 1413 giorni filati a Palazzo Chigi, dunque anche momento per un bilancio con risultati vantati oltre alla stabilità come quelli sull'occupazione in crescita e i conti in ordine, sull'immigrazione come sulla sicurezza la stessa premier ammette che si poteva fare di più, capitolo riforme scotta ancora la sconfitta referendaria sulla giustizia, resta la legge elettorale, il 9 settembre approda in aula al Senato. La politica estera fino ad un certo punto fiora all'occhiello dell'esecutivo, la scelta pro-Ucraina e il sogno del ponte tra Stati Uniti ed Europa, poi l'uragano Trump ha spazzato via tutto. Per le opposizioni invece Meloni non ha nulla da festeggiare, così il leader pentastellato Conte sulla stessa linea, la segretaria del PD Schlein che mette in risalto i fallimenti del governo a cominciare dalla sanità e dai licenziamenti. Alex Ilva da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E l'AIGI, l'associazione che raggruppa imprese dell'indotto Ilva, ha trasmesso ai sindacati le lettere di licenziamento collettivo che coinvolgerà oltre 2.500 lavoratori, un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha detto il presidente dell'AIGI Nicola Convertino in una lettera, definendolo un atto dovuto, inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area caldo già nel mese di ottobre. È stato firmato, da quanto si apprende, il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro. Per finanziare l'estensione del provvedimento che scade domani verrà utilizzato lo strumento delle accise mobili, si attende la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. Voltiamo pagina, la procura di Firenze al lavoro sulla tragedia avvenuta ieri sulla 1, un uomo gettato da un viadotto, Barberino del Mugello, l'ex compagna, prima di buttare a sua volta dal ponte dell'autostrada. Al vaglio l'ipotesi di premeditazione. David Murgia.
6: È una macabra sequenza di azioni quella compiuta da Federico Vella per uccidere la sua ex compagna Lorena Sceri, 45 anni, originaria di Squinzano in provincia di Lecce. Gli investigatori sono sempre più convinti che Federico Vella abbia pianificato in anticipo il femminicidio, predisponendo ogni fase dell'aggressione, e poi ha deciso di suicidarsi. I due corpi sono stati trovati ieri sotto un viadotto nel territorio di Barberino del Mugello. Secondo la ricostruzione della squadra mobile di Firenze, Vella avrebbe atteso Lorena nel garage della sua abitazione. Quando la donna è arrivata è stata aggredita e caricata nel bagagliaio. Vella poi ha raggiunto la 1, nel bagagliaio però è rimasto anche un cellulare, così Lorena è riuscita a telefonare al 112 e a spiegare di essere stata sequestrata. La questura di Firenze è riuscita a localizzare la vettura e sono scattate le ricerche, ma Vella si è accorto della telefonata. Secondo gli investigatori l'uomo avrebbe fatto uscire Lorena dal bagagliaio e l'avrebbe gettata nel vuoto. Poi le bodycam degli agenti hanno registrato gli ultimi istanti, Federico Vella ha pronunciato frasi sconnesse e poi si è lanciato nel vuoto. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Sarà un fine settimana ancora di caldo su tutta l'Italia. Domani ritornano i bollini arancioni, il livello 2 di allerta per le ondate di calore del Ministero della Salute in 3 città, Bari, Brescia e Campobasso. Ma come gli italiani hanno affrontato e affrontano le alte temperature? Sentiamo le risposte raccolte a Roma per noi da Alessio Orlandi.
7: Lei l'ha sofferto quest'anno il caldo?
8: Certo, da paura. Non so se è un problema d'età, ma si soffre tanto. Pure sul lavoro si rende poco perché ne la fai.
9: A me l'estate mi piace, solo che così è eccessivo, perché come non esci d'inverno non si esce neanche d'estate, perché comunque è troppo caldo. Io ecco, adesso non vedo l'ora di ritorno a casa.
7: Ma ha influito anche sul lavoro, per dire?
10: Sul lavoro, guarda, io essendo in ufficio, anzi per noi essendo in ufficio era l'unico momento in cui stavamo meglio.
11: Io sto bene col caldo, mi piace il caldo, va benissimo.
7: Lo sai che adesso arriverà la sesta ondata, fino a tutta la metà settembre?
11: Va bene, fino a dicembre per me.
12: Ho messo in condizionatore 10 giorni fa io perché non ce la facevo, c'era una stanza e non era coperta, ho dovuto mettere in condizionatore d'urgenza e i costi poi sono di più perché ovviamente lo metti all'ultimo, così. Però facciamo quel che si può.
7: Solo quello, ma adesso arriverà la bolletta dell'elettricità.
12: Arriva, vabbè, la pagheremo.
1: Il Ministero dei Trasporti ha inviato operatori e associazioni di settore i materiali di lavoro del nuovo codice della strada. Tra le novità, multe più salate per chi non assicura il proprio veicolo. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
13: Chi circola con un veicolo sprovvisto di assicurazione rischierà una sanzione più pesante, 1000 euro contro gli attuali 886, è una delle novità della tabella delle sanzioni del codice della strada aggiornata dal Ministero dei Trasporti ed ora sottoposta al confronto con le associazioni e gli operatori del settore. Raddoppia quasi la sanzione per chi non rispetta le regole della precedenza, ad esempio durante immissioni, retromarce e inversioni di marcia si passa da 42 a 80 euro. Il Ministero precisa che le sanzioni che aumentano sono solo l'8%, mentre tutte le altre vengono ridotte. In base alle segnalazioni della polizia locale si introducono anche violazioni che oggi non sono disciplinate in modo puntuale. Qualche esempio: aumenta la sanzione da 40 a 160 euro per chi si muove su marciapiede con un veicolo a due ruote, o il divieto di circolare con monopattini quando si intralciano i pedoni con la multa che sale da 40 a 160 euro, ma anche l'accensione di fuochi nei pressi della strada che passa da 250 a 1000 euro. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: A pochi giorni dall'inizio della scuola arrivano i consigli dell'Istituto Superiore di Sanità per studenti e famiglie per affrontare al meglio il rientro in aula senza ansie e paure. Ce ne parla Federica Margaritora.
14: Sarà a Bolzano lunedì prossimo la prima a riaprire le aule. Si torna a scuola dopo una lunga interruzione e non è infrequente che si verifichi negli studenti l'ansia da rientro. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità è una fase che si può superare con alcuni accorgimenti. Per i bambini più piccoli di solito la difficoltà maggiore consiste nel separarsi dalle figure di riferimento. Per gli adolescenti invece assumono un valore centrale le relazioni con i coetanei e lo stress può nascere dalla paura l'esclusione dal gruppo. Un ruolo centrale giocato dai genitori, chiamati ad ascoltare le preoccupazioni dei figli e nel caso a collaborare con la scuola per affrontare il problema. Agli insegnanti l'Istituto di Sanità consiglia accoglienza, gradualità e attenzione alle relazioni. Per i ragazzi infine è importante che condividano le preoccupazioni con gli amici o gli adulti di fiducia. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: E guardiamo ancora alla scuola, analizzando le scelte dei ragazzi per le superiori secondo quanto emerge da un dossier di Save the Children. Il servizio è di Marco Bergamaschi.
15: Più della metà dei ragazzi per questo anno scolastico alle porte ha scelto un liceo, poco meno di uno su tre un istituto tecnico e circa il 13% uno professionale. È uno dei dati contenuti in un dossier di Save the Children negli ultimi 10 anni. A fronte di un numero nelle secondarie statali di secondo grado invariato, i licei hanno guadagnato più di 100.000 studenti, l'area professionale ne ha persi 103.000 e gli istituti tecnici sono rimasti stabili. Restano, sottolinea report, marcate differenze in Lazio, Sicilia, Abruzzo, Campania, Molise e Umbria. Più del 60% degli studenti sceglie il liceo, in Veneto ed Emilia-Romagna prevalgono i tecnici e i professionali, in Lombardia la distribuzione è quasi paritaria e se migliora il dato sulla dispersione non si colmano le disuguaglianze territoriali, nelle isole al 13,7%, nel nord-est al 6,8%. Il dossier analizza anche la riforma della filiera tecnico-professionale che introduce il modello 4+2, scelto però ancora da pochi ragazzi, l'1,9% dei neo iscritti. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Il nostro radiogiornale termina qui, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Ringrazio Sabino D'Alessandro in regia, da parte mia Elena Seno a tutti voi, grazie per l'ascolto e buon proseguimento.
16: Notte di classica.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità, in collegamento dalla parrocchia Maria Regina Mondi di Nichelino, trasmettiamo la Santa Messa, presieduta da Don Vincenzo. Accogliamo il celebrante con il canto Grandi Cose.

di onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente è unica fonte di ogni dono perfetto. Infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome, accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ora, ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele. A me però importa assai poco di venire giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, io non giudico neppure me stesso, perché anche se non sono consapevole di alcuna colpa, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori. Allora ciascuno riceverà da Dio la lode. Parola di Dio.

confida nel Signore e fai il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore, esaudirai i desideri del tuo cuore.

Affida al Signore la tua via, confida in Lui ed Egli agirà. Farà brillare come luce la tua giustizia, il tuo diritto come il mezzogiorno.

sta lontano dal male e fa il bene e avrai sempre una casa, perché il Signore ama il diritto e non abbandona i suoi fedeli.

La salvezza dei giusti viene dal Signore, nel tempo dell'angoscia è loro fortezza. Il Signore li aiuta e li libera dai malvagi e li salva, perché in Lui si sono rifugiati.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono. Gesù rispose loro: potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno. Disse fra loro anche una parabola: nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta al pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri. Si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è grandevole. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, il rimprovero rivolto a Gesù a causa dei suoi discepoli diventa nel Vangelo di oggi un grande esame di coscienza anche per noi. I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono. Dietro questa obiezione c'è una domanda seria: che cosa rende veramente religiosa la vita di una persona? Gesù risponde mettendo al centro non una pratica ma una presenza. I suoi discepoli hanno lo sposo con loro. La loro fede nasce innanzitutto dal rapporto con qualcuno. E questa forse è la differenza più radicale del cristianesimo, prima delle regole, delle pratiche e persino delle devozioni, c'è la persona di Gesù Cristo. Dovremmo allora domandarci con molta sincerità: che cos'è la fede per noi? Una serie di cose che facciamo oppure una relazione viva con Cristo? Questo non significa che la preghiera, il digiuno, il rosario, la liturgia e tutte le altre pratiche della vita cristiana non siano importanti. Al contrario, sono preziosissime quando esprimono e alimentano una relazione. Diventano problematica quando prendono il posto della relazione. Possiamo infatti recitare molte preghiere senza pregare veramente. Possiamo pronunciare le parole del rosario e contemporaneamente tenere il cuore lontano da Cristo. Il rosario non serve a evitare incontro con Gesù, ma a aiutarci a entrare più profondamente in rapporto con Lui. È la stessa differenza che esiste tra parlare di una persona e parlare con una persona. Possiamo sapere moltissime cose su qualcuno senza avere nessun rapporto reale con lui. Anche con Dio può accadere così. Possiamo conoscere il catechesimo, frequentare la chiesa, osservare pratiche religiose e nello stesso tempo non permettere mai veramente a Cristo di entrare nelle nostre decisioni. Come possiamo capire se la nostra fede è una relazione autentica? Il Vangelo ci offre un criterio molto concreto: dai cambiamenti che produce, dalla conversione, dalle scelte,
dal modo in cui impariamo ad amare, perdonare, giudicare meno, servire di più. Se dopo anni di pratica religiosa rimaniamo esattamente uguali, forse dovremmo avere il coraggio di porci qualche domanda. Se lodato Gesù Cristo.

0: fratelli e sorelle, riuniti nella fede per celebrare i benefici del Signore Dio nostro, rivolgiamo a Lui la nostra preghiera perché ci ispiri propositi e voti degni della Sua santità. Rispondiamo: ascoltaci, Signore.
1: Guarda la tua Chiesa e donale il vigore della fede e della carità. Sia sempre luogo di incontro e di riconciliazione e si faccia carico di ogni persona umana. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Assisti il Papa e tutti i pastori della Chiesa. Mossi dal tuo Spirito, annuncino con fermezza la parola di verità che libera e apre la salvezza. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Infondi il tuo spirito di sapienza in coloro che governano i popoli. Depongano ogni progetto di vuoto prestigio e promuovano lealmente il bene comune. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Dona conforto e speranza ai malati e ai sofferenti. Siano toccati dalla mano irrisenatrice di tuo Figlio, che ha curato le nostre debolezze, consolando gli afflitti e guarendo gli infermi. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Concedi a noi la tua grazia. Questa Eucaristia ci dia il coraggio di prendere ogni giorno la croce, rinunciando a noi stessi per servire il Vangelo. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Ricordiamo e preghiamo per i cari defunti, in modo particolare per il 30° di Izzoccaro Alessia, Benassi Oriana, Don Gianfranco Troia, l'anniversario, Parlato Alfonso, Polizzi Concetta, Vairolato Ludovica, Formito Cosimo e Bruno, Bella Bartolomeo, Di Leonardo Oreste, Sacco Maria Carmela, Crevaldi Sergio, Bove Michela, Giovanna Ciro. Per i defunti: Mangarelli Sabatina, Bella Giancarlo, Fedulla Giovanna, Mauseri Angelo, Eduardo Rosa, Francesco e Giovanni, Otto Giuseppina, Rolando Isabella, Alemanno Giovanni, Viola Caterina, Filippa Luigi, per defunti famiglia di Piero, di Leonardo, Sacco, di Santo, Fedulla, Maugeri, Crevaldi e Bove. O Signore, la nostra preghiera sia di aiuto alle anime dei fedeli defunti. La tua misericordia conceda loro il perdono dei peccati e li renda partecipi della tua redenzione. Preghiamo. Ascolta la nostra preghiera, Signore, per Cristo nostro Signore. Amen.

Divino, che

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene e nostro e tutta la sua Santa Chiesa. L'offerta che ti presentiamo si ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compia in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma si ottengono la grazia che ci salva, per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria.

Io dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati del suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ti svela il senso della scrittura e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Santo Spirito a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: venuta.
1: Ora Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della resurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e sacrificio pasquale di Cristo che egli stesso ci ha consegnato e chi noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, con la potenza del tuo spirito di amore diventiamo, ora e per l'eternità, membra vive del tuo Figlio. Conferma nell'unità, Signore, noi convocati alla tua mensa, perché camminando sulle tue vie nella fede e nella speranza, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i tuoi tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi, e con l'intero tuo popolo diffondiamo nel mondo gioia e fiducia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella resurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri e tutti i Santi, per Gesù Cristo tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto agli Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

chiamo. Oh Signore, che ti hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori, ci spinga a servirti i nostri fratelli e sorelle, per Cristo nostro Signore. Grazie per il coro, anche grazie per la nostra presenza, anche per la nostra partecipazione, e adesso chiediamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona serata a tutti.

Yeah.

Dalla parrocchia Maria Regina Mondi di Nichelino abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.

I'm going to go to the hospital.

0: Di Camille Saint-Saëns abbiamo ascoltato Habanera in Mi maggiore, opera 83, violinista Itzhak Perlman, New York Philharmonic Orchestra, direttore Zubin Mehta.
1: In blu. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: La tua firma è più di quanto credi, anche a Tortona.
2: I contributi CEI dell'8x1000 per quanto riguarda il settore dei beni culturali sono destinati a diversi tipi di intervento. Quello più importante riguarda il restauro e il consolidamento statico degli edifici di culto. Ogni anno noi presentiamo una serie di richieste di contributo per aiutare le chiese della nostra diocesi a effettuare una serie di interventi di restauro. Adesso sono in corso dei lavori sulle coperture della chiesa parrocchiale di Nenno. Nenno è un piccolo paesino, una frazione di Val Brevenna, siamo quindi nella parte del genovesato della nostra diocesi, dove le coperture avevano dei problemi di infiltrazioni, per cui si sono manifestati dei danni agli affreschi. La chiesa parrocchiale

0: L'Italia ovviamente non ha la possibilità economica, non aveva la possibilità economica di sostenere i lavori di restauro. Grazie al contributo CEI abbiamo potuto cominciare appunto i lavori di manutenzione straordinaria dei tetti della chiesa, che è una chiesa molto importante, che conserva delle opere marmoree molto interessanti, e quindi è stato fondamentale l'aiuto della CEI.
1: E ricorda, con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica
2: hai fatto più di quanto credi.
3: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
2: Ormai lo sapete, con Restate in Italia viaggiamo ogni giorno lungo tutto lo stivale, da Abbiategrasso a Lamezia, passando per le isole, alla scoperta del territorio italiano. Andare in vacanza non significa però essere meno responsabili, anzi, stare a contatto con i luoghi, con la natura, con gli ecosistemi, dovrebbe sensibilizzarci a custodirli, a trattarli sempre con rispetto. Questo è vero per tutto e particolarmente per l'ecosistema marino. Ed è per questo che oggi io ed Emiliano Ciardulli in regia ci mettiamo pinne ed occhiali senza fucile e ci immergiamo alla scoperta del nostro Mediterraneo, e lo facciamo con chi lo tutela ogni giorno. Buonasera a Raffaella Giugni, segretario generale di Mare Vivo. Buonasera, benvenuta.
3: Buonasera a voi.
2: Allora, innanzitutto, Mare Vivo, di cui ho appena detto, che cos'è, di che cosa si tratta e che cosa fa?
3: Allora, Mare Vivo è una fondazione che da oltre 40 anni si occupa della tutela del mare, e lo facciamo in tanti modi, prima di tutto creando conoscenza, consapevolezza sui temi legati alla bellezza del nostro mare, ma anche ai suoi problemi, facendo educazione nelle scuole e tante attività operative sul territorio, quindi attività di pulizia della spiaggia, rimozione delle reti abbandonate sui fondali, ma anche progetti per la tutela della biodiversità. Adesso abbiamo lavorato molto sulla tutela della Posidonia oceanica, dei coralli, quindi Mare Vivo si occupa proprio di fare tutte le azioni possibili per tutelare il mare, e anche non ultime azioni di advocacy, perché è importante poi avere delle leggi che lo tutelino a lungo termine.
2: Voi siete una sentinella, possiamo dire, del nostro mare, del Mar Mediterraneo. In che stato è il nostro mare? Come sta? Si sente dire che c'è un riscaldamento che incide naturalmente anche sul mare stesso.
3: Sì, in questo momento il nostro mare non sta molto bene, lo sappiamo, tante sono le minacce che lo colpiscono, e in questo momento il problema del riscaldamento del mare sta, appunto, lo abbiamo sentito, già in questi giorni siamo arrivati in alcuni punti a 29 gradi. Se continua così, purtroppo, se continua a riscaldarsi, avremo un impatto importante ovviamente sull'equilibrio dell'ecosistema e quindi sulla sua funzionalità. Quindi è un problema da non sottovalutare, questo del riscaldamento globale, che ovviamente impatta su ognuno di noi e poi
2: assolutamente
3: anche sul mare.
2: Uno dei vostri progetti, lo accennava poco fa, riguarda i coralli. Ci dice di che cosa si tratta?
3: Sì, abbiamo lanciato 2 anni fa un progetto, Med Coral Guardians, per la protezione dei coralli del Mediterraneo. Infatti sentiamo sempre parlare dei coralli tropicali, ma il Mediterraneo anche è ricco di coralli, conosciamo tutto il corallo rosso, ma esistono anche altre tipologie. La cladocora, nel caso specifico, è un corallo, una madrepora a cuscino, che crea proprio delle piccole barriere subacquee. E non ci dimentichiamo che l'importanza del corallo è per tutta la biodiversità. Infatti intorno al corallo si sviluppa più del 25% della biodiversità del nostro mare. Quindi questo che cosa vuol dire? Che se noi perdiamo il corallo, perdiamo la biodiversità. È per questo che Mare Vivo ha lanciato questo progetto, intanto per creare conoscenza e consapevolezza di questa ricchezza che abbiamo, e poi per cercare di tutelarlo. E questo si può fare in tanti modi, si può fare intanto facendo ricerca, studiando lo stato di conservazione. Per esempio, il riscaldamento del mare è un elemento molto negativo, perché porta alla morte del corallo, e quindi noi sentiamo parlare di sbiancamento, e questo poi porta alla morte del corallo. E poi facciamo appunto attività di tutela, mettendo ad esempio dove è necessario delle boe per evitare gli ancoraggi, oppure in alcuni punti fare delle azioni di restauro proprio per reimpiantare in alcune zone dove il corallo è maggiormente in regressione, di cercare di ricostruire le colonie. Quindi questo progetto tocca tanti aspetti, ma prima di tutto ovviamente quello della tutela, e si può tutelare solo con la conoscenza. È per questo che vogliamo coinvolgere i cittadini, i turisti e i bambini ovviamente delle scuole, proprio per far conoscere questa ricchezza.
2: E in che modo i cittadini possono essere partecipi in modo attivo attivo a questa tutela?
3: Innanzitutto non toccandolo quando lo
2: è una cosa banale,
3: guardare.
2: Ma è giusto sì. Ripetere, è giusto dirla, esatto. Perché magari non ci si pensa.
3: Non toccandolo, e questo noi lo diciamo specialmente ai subacquei, ci sono tanti subacquei che giustamente vanno a vedere i fondali marini, ecco, quindi di non danneggiarlo, quello prima di tutto. E poi chiaramente quello che possiamo fare nella nostra vita quotidiana purtroppo non è tantissimo rispetto a questo, perché come vi ho detto, cioè il problema del corallo, della perdita insomma del corallo, dipende molto dal riscaldamento globale, dall'inquinamento, da anche tanti altri fattori. Quindi direi che noi possiamo sicuramente non toccarlo e non ancorarci sopra quando andiamo per mare, perché anche quello distrugge le colonie.
2: È interessante pensare che noi stiamo parlando di coralli, parliamo di uno fra gli organismi più antichi del pianeta, e se è resistito fino ad oggi è proprio immaginiamoci che perdita potrebbe essere perdere i coralli con il nostro intervento, perché poi purtroppo è anche l'uomo, no, a incidere sul riscaldamento globale con diciamo pratiche che non hanno a che vedere con la tutela, sarebbe veramente una grossissima perdita.
3: Esatto, hanno resistito ben a 5 estinzioni di massa, quindi parliamo di animali antichissimi che noi purtroppo invece col nostro comportamento stiamo minacciando in maniera importante, perché ora stiamo parlando ovviamente del Mediterraneo, ma questo è un problema
2: globale,
3: mondiale,
2: certo.
3: Globale, e quindi bisogna tenerne conto insomma dell'importanza che hanno questi animali per l'equilibrio di tutto l'ecosistema del mare.
2: Continuiamo a parlarne fra pochissimo, quindi rimanga con noi Raffaella, perché ci piace immergerci con lei in questo, ma nel frattempo cominciamo a sentire un po' di musica. È stata l'estate dei mondiali, ma noi vogliamo portarvi al mondiale di qualche anno fa, ed era quello del 2010 con Shakira.

0: di qualche anno fa, quando forse anche i coralli stavano un po' meglio. Di coralli e dintorni, di biodiversità stiamo parlando con Raffaella Giugni, segretario generale di Mare Vivo, e anche di quelle tutele che siamo in grado di mettere in campo noi cittadini per tutelare il mare e per tutelare l'ambiente. Ci stava parlando poco fa Raffaella di un progetto che coinvolge anche i cittadini, ma nella conoscenza sono coinvolti anche i più piccoli, anche i bambini, anzi forse proprio da loro, in loro bisogna investire per creare un futuro diverso.
1: Sì, assolutamente. I bambini sono importantissimi, più che altro la conoscenza.
0: Esatto.
1: Dobbiamo fare in modo che questa nuova generazione di giovani sia a conoscenza del perché dobbiamo tutelare il nostro pianeta, dobbiamo tutelare il nostro mare. Però non è una scusa, nel senso che non dobbiamo lasciare a loro un pianeta da salvare, ma lo dobbiamo fare noi e lo dobbiamo fare adesso. Quindi è importante chiaramente educarli e farli capire come funziona il nostro pianeta e il mare, però dobbiamo agire subito, non possiamo lasciare a loro questo compito.
0: Come si crea una cultura di rispetto del nostro ambiente? Noi stiamo parlando, il nostro è un programma estivo, quindi parliamo di mete di viaggio molto spesso. Oggi stiamo parlando ad esempio di mari e spiagge, ed è un periodo dell'anno in cui vengono molte volte anche prese d'assalto e si pensa più al divertimento che non alla tutela della natura. Come possiamo allora creare giorno dopo giorno una cultura di rispetto?
1: Beh, innanzitutto dobbiamo pensare al pianeta, alle spiagge, al mare come se fossimo nella nostra casa, e quindi dobbiamo rispettarlo, non dobbiamo lasciare rifiuti, dobbiamo avere appunto rispetto per questi ambienti, e poi dobbiamo fare delle piccole scelte quotidiane e magari un po' più sagge. Uno dei temi fondamentali è quello per esempio della riduzione dell'utilizzo della plastica monouso. Tante volte ne possiamo fare a meno, facciamo perché questo ha un impatto alla fine sui nostri ecosistemi, e come questo appunto dicevamo prima, non portiamo via niente dalle spiagge, niente di naturale, non togliamo niente dal mare. Tirare fuori una stella marina tanto per guardarla un po' meglio, piuttosto che uccidere una medusa perché ci dà fastidio, sono tutti gesti che possiamo tranquillamente evitare e che avrebbero un impatto molto positivo sul nostro ecosistema marino. Quindi direi che la parola giusta è attenzione e rispetto. Ognuno di noi lo può fare, come lo fa nella sua vita per altre cose. Facciamolo anche per il nostro pianeta, perché poi alla fine è la nostra casa.
0: Assolutamente, e Mare Vivo lo fa dal 1985, sono passati ormai tanti anni. In questi 40 anni cosa è cambiato in meglio e in peggio rispetto al vostro tipo di osservatorio, al modo in cui monitorate lo stato dell'ambiente?
1: Allora, sicuramente c'è più conoscenza sia dal punto di vista scientifico che culturale rispetto all'importanza della tutela del mare. Questo, ogni giorno si scoprono cose nuove sul perché lo dobbiamo proteggere. Non ci dimentichiamo che il mare produce più del 50% dell'ossigeno che respiriamo, quindi ha una funzione vitale proprio per l'uomo sul pianeta. Assorbe l'anidride carbonica e mantiene l'equilibrio proprio di tutto il pianeta. Del resto il 70% del nostro pianeta è mare e acqua, quindi tutta questa conoscenza sicuramente ci aiuta a capire cosa possiamo fare meglio. Purtroppo dall'altra parte invece di migliorare, la situazione diciamo un po' sta peggiorando, perché i consumi, l'abbiamo detto, insomma lo sappiamo, il riscaldamento globale che impatta sul mare dipende dalle nostre azioni, così come la dispersione dei rifiuti, della plastica nell'ambiente. Quindi diciamo che non abbiamo grandi miglioramenti, però abbiamo tutti gli strumenti per poterlo fare, e quindi dobbiamo farlo, non abbiamo scuse, sappiamo l'importanza per noi e sappiamo anche come si potrebbe fare. Quindi partiamo dalle piccole azioni che ognuno di noi può fare, sperando appunto sempre che vada meglio.
0: Esatto, allora per chi sta per partire magari in vacanza, per chi magari sta proprio per andare al mare nelle nostre splendide spiagge italiane, un consiglio su tutti che possa accompagnare le persone in vacanza?
1: Godersi la natura, godersi il mare rispettandolo.
0: Raffaella Giugni, grazie per essere stata con noi, segretario generale di Mare Vivo, grazie infinite, e non so se lei abbia già fatto vacanze o meno, ma comunque buona estate sicuramente.
1: Grazie, grazie mille, buona estate a tutti voi.
0: Grazie mille, grazie ancora. E questo ci insegna che l'occhio alle vacanze va bene, divertirsi va bene, ma bisogna farlo sempre con responsabilità, con attenzione all'ambiente, senza abbassare la nostra guardia. Quindi lo dico anche a Emiliano Ciardulli: quando andiamo in spiaggia non lasciamo in giro nulla, cerchiamo di raccattare tutto quanto quello che ci portiamo e di lasciare i nostri mari, le nostre spiagge intatte, in modo tale che i nostri figli, i nostri nipoti possano godere, ma forse anche un pochino noi. Noi riemergiamo da questi panorami stupendi, abbiamo imparato oggi tanto sull'ambiente, sulla nostra responsabilità, è meglio che la nostra coscienza non vada in vacanza quando noi ci andiamo. Emiliano Ciardulli è rimerso dalle immersioni di quest'oggi, ha appeso la muta da sub al chiodo ed è già pronto per un altro viaggio. Allora noi lo pianifichiamo insieme, intanto voi godetevi il vostro aperitivo e mi raccomando, restate in Italia.
2: Restate in Italia.
3: RNC 107.4.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
4: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Giovani, si diventa. Die con Gabriella Facondo.
2: Ben trovati a Giovani si diventa, la nostra navigazione tra i ragazzi della generazione Z, quelli che oggi hanno tra i 18 e i 34 anni, e vogliamo occuparci in questa puntata di una questione che nel gran parlare del mondo giovanile rischia magari di restare sotto traccia e che invece ci interroga tutti profondamente. E io mi riferisco alle domande esistenziali dei giovani, al loro bisogno di guardare oltre l'orizzonte quotidiano e più specificatamente al rapporto che hanno con la religione e in generale con la spiritualità. E allora grazie e benvenuta alla professoressa Paola Bignardi, pedagogista, già presidente grazie. Dell'Azione Cattolica, coordinatrice dell'Osservatorio Giovani dell'Istituto Giuseppe Toniolo. Ben arrivata.
3: Grazie, ben trovata.
2: Allora, professoressa Bignardi, prima di entrare nello specifico, io vorrei fare un'osservazione. Se noi ci fermiamo alla fotografia delle chiese sempre più svuotate di giovani, rischiamo probabilmente di eludere la complessità della questione, anche perché forse, professoressa Bignardi, a quell'immagine dobbiamo accostarne un'altra, quella della loro massiccia partecipazione alle GMG, al Giubileo dei Giovani, dell'intensità in quelle occasioni della loro testimonianza. Cioè, questo per dire che forse se i ragazzi si stanno allontanando dalle pratiche religiose, dai luoghi della tradizione, non smettono di portare con sé le loro grandi domande di senso.
3: Diciamo che lei sta toccando una questione molto complessa, perché a volte noi consideriamo il mondo giovanile rispetto alla questione religiosa guardando alla pratica, guardando appunto alle chiese vuote, e allora la conclusione che molti fanno è: ma allora i giovani oggi non credono più, non sono più religiosi. E invece forse bisognerebbe modificare la domanda e bisognerebbe chiedersi: ma in che modo credono oggi i giovani? No, i giovani non credono più al modo tradizionale, al modo con cui abbiamo creduto e crediamo ancora noi adulti o anziani, però questo non significa che non abbiano un loro modo di credere. E credo che sia molto importante stare in ascolto di questo loro modo di credere, sì. Perché attraverso le trasformazioni che possiamo osservare nel mondo giovanile, in qualche modo noi abbiamo degli indizi del mondo che verrà.
2: Ecco, professoressa Bignardi, rispetto appunto alle credenze, anche alla pratica e alle indagini che sono state fatte, le ricerche, sinteticamente ovviamente per ragioni di tempo, dell'Osservatorio Giovani, che cosa ci dicono che è avvenuto nel decennio 2013-2023?
3: Lei ha citato due date che in qualche modo per il lavoro dell'osservatorio segnano come due tappe fondamentali. Sì. Nel 2013 l'osservatorio ha realizzato un'indagine che poi è stata pubblicata con il titolo di Dio Modo Mio. È stata un'indagine nella quale ha cominciato ad emergere la modalità molto soggettiva con cui i giovani si accostano alla fede, però sostanzialmente in maniera critica, in maniera non proprio così fedele come ci si aspetterebbe, però ancora dentro un alveo di religiosità diciamo tradizionale. Sì. Nel 2023 è stata realizzata invece un'indagine sui giovani che si sono allontanati dalla Chiesa, cercando di vedere quali sono le caratteristiche di questa generazione che ormai in maniera vistosa ha consumato la propria lontananza.
2: Ecco,
3: dalla
2: io qui mi
3: cristiana.
2: Permetto di interromperla perché lei ha dedicato anche un libro a questo tema e a quanto è emerso, Dio dove sei, di cui vorrei parlare specificatamente. Sì. E sì. Faccio solo un salto e vado al 2025, che è un anno interessante, è l'anno del Giubileo della Speranza.
3: Sì.
2: Ci sono i dati forniti dalla segreteria del servizio pastorale giovanile, hanno partecipato quasi 80.000 giovani. Parliamo di un rito religioso qui straordinario. Secondo lei che cosa ci dice l'adesione dei giovani a questa esperienza? Cioè, sono riusciti a cogliere anche l'invito ad una conversione che è trasformazione profonda, o ha prevalso l'altra dimensione, quella dell'emozione collettiva condivisa?
3: È difficile dare una risposta a questa domanda, bisognerebbe stare in ascolto in maniera molto attenta e molto profondo dell'esperienza dei giovani, però sostanzialmente la differenza che c'è tra quello che un giovane ha vissuto al giubileo, alla giornata mondiale della gioventù, e quello che vive nella propria parrocchia è che nella propria parrocchia vive un'esperienza un po' di routine, mentre invece al giubileo vive un'esperienza, qualcosa che coinvolge tutta la persona. Questa è la fede che i giovani cercano, no? Non una fede che tocchi solo i comportamenti o che tocchi solo la mente, ma una fede che tocchi tutta la persona.
2: È stata
3: chiarissima. Direi che se c'è un passaggio fondamentale che si coglie nelle ricerche è questo: i giovani stanno non si fanno più domande su ma esiste Dio, cioè queste domande esistenziali tradizionali, no? Ma si chiedono piuttosto: ma io posso stabilire una relazione con Dio? Dio è uno che può stare in relazione con me, dove la categoria della relazione è una categoria molto diversa rispetto a quella della conoscenza o dell'adesione anche intellettuale, culturale a una verità. Ecco, i giovani cercano questo, e io credo che nelle esperienze come quelle che abbiamo citato, il Giubileo della Speranza oppure le giornate mondiali della gioventù, questa esperienza è possibile. Allora, quella è un'esperienza che li tocca profondamente, che li coinvolge, che li vede molto partecipi, molto attenti.
2: In un certo senso ci indica la strada.
3: Esattamente, ecco, io credo che l'ascolto dei giovani ci sta indicando la strada di un modo nuovo, contemporaneo per tutti di vivere l'esperienza della fede.
2: Allora, noi ci interrompiamo solo un istante, ci diamo una pausa di respiro ascoltando Sogna, ragazzo sogna, di Roberto Vecchioni.

0: giovane, giovane si diventa. Si diventa.
1: E rientriamo su In Blu 2000, giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo in dialogo con la professoressa Paola Vignardi. E professoressa, io l'ho interrotta qualche istante fa per poter mettere a fuoco ancora con maggiore chiarezza un tema. Allora, Dio dove sei, uscito per Edizioni Vita nel 2024, Edizioni Vita e Pensiero, è il libro con cui lei riassume proprio quell'indagine cui faceva riferimento dell'Osservatorio dell'Istituto Toniolo su giovani e chiesa, con un campione di giovani 101, se ricordo bene, tra i 18 anni e i 34, che hanno smesso di frequentare chiese, parrocchie, associazioni e movimenti. Adesso, ecco, soffermandoci per far maggiore chiarezza su questo tema, che esperienza ecclesiale, professoressa Vignardi, loro hanno alle spalle? E perché si allontanano? Lei ha già dato qualche risposta e mi ha molto colpito come in quello studio, per esempio, a un certo punto lei isoli alcune suggestioni. Nessuno mi ha insegnato a pregare, solo a recitare preghiere, avrebbe detto anche una ragazza. Professoressa Vignardi.
2: Alle spalle questi ragazzi hanno tutti una formazione cristiana tradizionale. 101 sono 98 quelli che hanno fatto il percorso dell'iniziazione cristiana, quindi non si può dire che non sappia che cosa vuol dire essere cristiani, ma ascoltandoli si ha l'impressione intanto che il tipo di formazione che hanno ricevuto non li abbia portati né a incontrare il Vangelo né a incontrare il Signore, ma a incontrare un insieme di norme e di riti. E quindi questo non dà senso, questo dà consuetudini, ma non dà respiro. E quello che i ragazzi rifiutano dunque è questo aspetto istituzionale rigido della comunità cristiana, a cominciare dalla formazione che hanno ricevuto e via via l'esperienza che hanno realizzato successivamente. Quello che invece cercano è una chiesa calda, una chiesa di relazioni, un'esperienza religiosa che non abbia paura anche di emozionare, sì, perché in fondo l'emozione fa parte della persona. Noi non viviamo a compartimenti stagni, viviamo come unità la nostra esperienza esistenziale, sì, dunque anche quella emotiva, che è quella attraverso la quale spesso passano le domande di senso,
1: professoressa,
2: passano le inquietudini.
1: Vignardi, ma loro per esempio nella fase tra i 17 e i 18 anni, anche poco prima, si sentono anche sfidati in questo senso da questo tipo di chiesa su temi morali, che sono anche temi che provocano letture diverse: l'aborto, il divorzio, il tema dell'omosessualità. Anche questo può contribuire ad allontanarli?
2: Anche questo, certamente anche questo. Ad esempio il tema dell'omosessualità è quello che viene citato, direi unanimemente, dai ragazzi come uno dei temi che costituisce un inciampo nella loro adesione alla visione della vita che propone la comunità cristiana. Però l'obiezione che fanno alla comunità cristiana è più profonda. È quello di uno stile di vita che non condividono, è quello di una modalità troppo assertiva, non dialogica, proporsi loro, e quindi questo soprattutto nell'età dell'adolescenza costituisce un elemento di disagio molto forte che costituisce uno degli elementi dell'allontanamento, sì, ma certamente tra le richieste implicite, forse la parola non è esatta, che i giovani fanno, è quello di un modo personale di vivere l'esperienza della fede. Lei ha citato la ragazza che dice: non mi hanno insegnato a pregare, mi hanno insegnato a recitare preghiere. Ecco, credo che in questa contrapposizione che lei fa si possa cogliere proprio questo, sì, aspetto. Sì. Mi hanno insegnato una preghiera che è per tutti e non mi hanno insegnato a esprimere la mia personale preghiera.
1: Io mi sono sempre domandata, non so se ci sono delle indagini o delle ricerche in tal senso, che cosa questi ragazzi poi, che magari frequentano le chiese e anche vanno a messa, poi trovano dentro le omelie. Cioè, si sentono toccati nel profondo dall'omelia, ci trovano parole familiari che suscitano emozioni. Che cosa dicono al riguardo?
2: Beh, l'omelia è uno dei punti critici dell'esperienza eucaristica. I ragazzi non vanno volentieri a messa anche per questo. E se ci sono delle esperienze positive che citano, sono quelle, ad esempio, della messa celebrata sotto le stelle durante un campo scuola. Cioè, di momenti nei quali...
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
3: RNC in blu. Senza

RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: Arti.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: come la febbre.
1: Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

Di Morgana Martini, la storia di Esmeralda, salvato dalle acque. Eravamo ormai a circa un'ora di cammino dal mulino e Gioba insisteva per sapere cosa avevo sognato. «Ho sognato del fuoco», risposi. «Capisci che se i soldati ci avessero trovato lì, noi zingari, o anche solo un segno della nostra presenza?» Gioba lanciò una violenta esclamazione nel nostro dialetto, portandosi una mano al petto. «Che succede?» chiese Marco. Il ragazzo era spaventato. «Oh, per la grande regina! Il mio talismano! Come mai non l'hai più al collo?» «Marcel, il bambino più grande del mugnaio, ci voleva giocare. Credo che si sia addormentato con il mio talismano stretto in pugno.» «Vuoi dire che gli hai lasciato il tuo talismano zingaro?» chiesi, scuotendolo. Mi dispiace, Esmeralda.» Gioba stava per mettersi a piangere. Dovevamo avvertirli. «Torno indietro», decisi. Gialli mi stava già precedendo sul sentiero. Senza fare commenti, Marco e Gioba mi seguirono. Uscendo dal gruppo di alberi sulla collinetta dietro il mulino, mi resi conto che avevo fatto bene a fidarmi delle mie sensazioni. «Fermi! Ci sono le guardie al mulino! Sta succedendo qualcosa! C'è gente che guarda!» Gialli mi saltò sulle spalle e mi coprì col mantellaccio. «Aspettatemi qui, io mi mescolerò ai curiosi travestita da vecchio mendicante.» Marco e Gioba rimasero nascosti tra gli alberi mentre scendevo zoppicando verso il mulino avvolta nel mantello. Vidi subito Febo e Frollo. Non sentivo le parole perché le guardie ci tenevano distanti, ma mi sembrava che stessero discutendo. «Il mugnaio e la sua famiglia sono chiusi dentro la casa», sussurrò un curioso vicino a me. «Hanno trovato un talismano zingaro e Frollo è furioso e aggiunse: vuole incendiare la casa, ma il capitano ha spento la torcia dentro un barile di acqua piovana.» «Bravo, Febo», pensai, ma in quel momento Frollo diede fuoco a una pala del mulino e si scatenò l'inferno che avevo sognato. Quel pazzo voleva bruciare vivi quei poveretti che ci avevano aiutato. Vidi Febo sfondare la finestra in fiamme, entrare, uscire di nuovo buttando giù la porta con il braccio, il bambino e il mugnaio e sua moglie gli stavano dietro. Davvero quel soldato era diverso dagli altri? Ma la guardia lo colpì alle spalle con l'elsa della spada. Lui cadde in ginocchio e gli furono tutti addosso. Mi chinai, presi un sasso piatto e mi allontanai dalla folla quel tanto che bastava. Nessuno faceva caso a me. Avevano tutti gli occhi fissi sulla scena terribile che si stava svolgendo davanti alla casa in fiamme. Frollo, a cavallo, aveva dato ordine di tagliare la testa a Febo e una delle guardie stava già alzando la spada. Usai il fazzoletto come fionda. Ero sicura che se fossi riuscita a colpire Frollo avrei provocato abbastanza confusione da permettere a Febo di tentare la fuga. Lanciai il sasso con tutte le mie forze. Colpi in pieno il di dietro del cavallo del giudice. La bestia si impennò e disarcionò Frollo. Il giudice cadde,
Le guardie sbalordite corsero ad aiutarlo. Quelli che tenevano fermo Febo allentarono la presa e lui ne approfittò per saltare a cavallo e lanciarsi al galoppo sul ponte che attraversava il fiume. Il giudice stava urlando di colpirlo con le frecce e quando io lo credevo in salvo, una di quelle maledette frecce lo colpì alla spalla. Febo era sul ponte e cadde dal cavallo, finendo dritto nell'acqua che scorreva sotto. Non riemerse più. Mentre le guardie si allontanavano, scivolai giù per la sponda del fiume nascosta dai pilastri del ponte. Lo intravidi galleggiare a faccia sotto. Per un momento mi sentii mancare le forze. Forse lo aveva ucciso la freccia, forse il volo giù dal ponte, forse il fiume. Giali mi spinse nell'acqua senza tanti complimenti e l'acqua gelata mi ridiede energia. Nuotai verso di lui. Respirava ancora e la ferita non mi sembrava mortale. Me lo strinsi corto e raggiunsi la riva. Marco e Giob erano là ad attendermi. Mettemmo Febo sdraiato e Giali gli leccò la faccia. Lui aprì gli occhi, poi li richiuse di nuovo. La freccia gli aveva procurato una ferita profonda. Con l'aiuto di Marco la tamponai per bene, ma non bastava. «Devo trovare un posto dove curarlo un po' meglio. Andiamo a Notre Dame», disse risoluta. Mio cugino mi guardò sbalordito, poi sorrise. «In effetti è una buona idea», mormorò. «Ormai sanno che sei fuggita e la cattedrale non sarà più sorvegliata. Sono troppo occupati a mettere a ferro e fuoco la città».

0: RNC in blu.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: closed.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.
5: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.

0: non ci penso più.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio.
0: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC,

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC. La tua radio.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: RNC in blu. Rimani.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: il settimo e il decimo comandamento ci mettono in guardia dal furto: non rubare, non desiderare la roba d'altri. Sto pensando ad una stemma di un sovrano inglese, un Tudor del 1230-1250. Potius mori quam fedari, preferisco morire che sporcarmi. Quel re, quell'Edoardo, classificato come santo, regnò per pochissimi anni. Salì al trono molto giovane, i giovani sono capaci di bontà. Ma con gli anni ci si guasta e le cose prendono il sopravvento, assorbono il cuore, polarizzano la mente e diventi un tutt'uno col denaro, con la materia, con le cose di questo mondo e ti perdi. Il Signore ci mette in guardia. Dov'è il tuo cuore? Là c'è il tuo tesoro, e anche viceversa. Esaminiamo la nostra coscienza, se qualche volta il denaro è stato il nostro tutto, o se per il denaro, per le cose nostre e non nostre, diciamo ci siamo prostituiti. Questo è un peccato grave. E questo peccato è la radice dell'ingiustizia, è la radice delle tragedie, di tutte le guerre, pensiamo alle tragedie delle nostre stagioni di vita. Dall'11 settembre del 2001 ad oggi, quanto spargimento di sangue, in fondo, per che cosa? Per il denaro, per il petrolio, per l'orgoglio, per le cose. Questa società che fonda la sua speranza sul piacere, sul denaro e sulla carriera, ma io fondo dove la mia speranza? Anche in questa giornata, tutto il mio agire ha avuto quale obiettivo? Il denaro, soltanto il denaro, oppure ho spezzato il pane, ho sorriso, ho aiutato, ho fatto qualcosa di vero, di grande, senza tornaconto. Signore, aiutami a non desiderare il tornaconto. Signore, aiutami ad amare disinteressatamente. Non lasciarmi morire con le cose. Altrimenti il mio destino sarà il destino delle cose, dove la ruggine e la tignuola distruggono, perché le cose saranno distrutte dal tempo. Mentre ciascuno di noi è destinato all'eternità, non alla distruzione temporale. Una parte di noi è soprannaturale, con l'infusione del Santo Spirito ricevuta nel battesimo e nei Santi Sacramenti. Abbiamo un destino altissimo, non abbiamo il destino delle cose. Perdonami, Signore, perdonaci, Signore, quando ci siamo identificati alle cose di questo mondo, al denaro, o quando abbiamo lucrato denaro ingiustamente. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Giorno e notte grido a te, oh Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento.
2: Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicino alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza.
1: E tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato.
2: Mi hai gettato nella fossa profonda. Nelle tenebre e nell'ombra di morte pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.
1: Hai allontanato da me i miei compagni. Mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo. Si consumano i miei occhi nel patire.
2: Tutto il giorno ti chiamo, Signore. Verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre per darti lode?
1: Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio?
2: Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto?
1: Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato.
2: Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.

0: Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore, Dio nostro.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.
3: Perché

0: lascia darsi, Signore. Nessuno non ci abbandonare. Il cuore regni con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con Lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Il Signore ci benedica, ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.
2: Amen.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: Notte di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche. Santa Lucia, Sul mare luccica. E le voci parallele sono di Beniamino Gigli e Alfred Alfi Bu.

0: Trau Kosovic abbiamo ascoltato Santa Lucia. Le voci parallele erano di Beniamino Gigli e Alfie Bu.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Bela Keller am schönen Rhein gedenkend dein. Walzer Opera 83. Orchestra Berliner Sinfoniker. Direttore Robert Stolz.

di Bela Keller abbiamo ascoltato Am schönen Rhein gedenkig dein, ti ricordo sul bellissimo Reno, Walzer opera 83, orchestra Berliner Sinfoniker, direttore Robert Stolz. RNC, note di classica. Giovanni Paesiello. Concerti per pianoforte e orchestra. Primo movimento, allegro, dal concerto numero 4 in sol minore. Solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra. Direttrice Stephanie Gunley.

Di Giovanni Paisiello abbiamo ascoltato il primo movimento allegro dal concerto numero 4 in sol minore per pianoforte e orchestra. Solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra, direttrice Stephanie Gonley. RNC, note di classica. Franz Liszt, Rapsodia ungherese numero 2 per orchestra, Philadelphia Orchestra, direttore Gene Ormandy.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato la Rapsodia Ungherese numero 2 per orchestra, Philadelphia Orchestra, direttore Gene Ormandy. RNC, Notte di Classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giuseppe Verdi, La Traviata, atto secondo, di Provenza. Giorgio Germont e Leonard Warren e Piero Cappuccilli.

Di Giuseppe Verdi, dall'atto secondo de La Traviata, abbiamo ascoltato Di Provenza. Le voci parallele di Giorgio Jamò erano di Leonard Warren e Piero Capuccilli. Note di classica. Note di gospel. Nella esecuzione del Sunshine Gospel Mass Choir ascolteremo The Lord is My Shepherd e Revelation, Alleluia, Salvation, registrazione dal vivo.

Abbiamo ascoltato The Lord is my Shepherd e Revelation, Hallelujah Salvation, nella esecuzione del Sunshine Gospel Mass Choir. Registrazione dal vivo. RNC, note di classica. Antonio Vivaldi, concerto numero 10 in si minore, opera 3, RV 580, per quattro violini e violoncello obbligato. Allegro, largo, larghetto, largo, allegro. Il giardino armonico. Direttore Giovanni Antonini.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto numero 10 in si minore, opera 3, RV580, per quattro violini e violoncello obbligato. Il giardino armonico. Direttore Giovanni Antonini.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

l'America con la sua musica e con la musica e le storie degli afroamericani. Antonin Dvorak, Sinfonia numero 9 in mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo. Adagio, allegro molto, largo, scherzo molto vivace, allegro con fuoco. Orchestra Berliner Filarmonica. Direttore Rafael Kubelik.

di Antonín Dvořák. Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Rafael Kubelik. Come è noto, Antonín Dvořák nel secondo movimento della sua nona Sinfonia, dal Nuovo Mondo, riprende un tema spiritual, patrimonio della cultura afroamericana, Swing Low, Sweet Chariot. E questo brano figura nel programma del concerto di Emmett Powell che sta per andare in onda. Concerti di stagione. I concerti degli ospiti. Musica afroamericana. Emmett Powell and the Gospel Elites. Gruppo Gospel Blues. Ospite della Accademia Stefano Tempia per il concerto di Natale del 1997. Emmett Powell è voce autorevole del gospel in America attraverso la radio e la televisione. Ha fondato i Gospel Elites nel 1977. Sono apparsi nel film Class Action con Gene Hackman e nel 1990 sono stati nominati Gospel Group dell'anno dalla Bay Area Blues Society e ancora nel 1991 dalla Gospel Music Association of America. Senza possibilità di dubbio, il gospel è la più coinvolgente delle musiche nero-americane. Nato nelle misere chiese protestanti del Deep South statunitense, che rappresentavano nel secolo scorso l'unico luogo nel quale i neri schiavi potevano riunirsi nei rari momenti settimanali d'evasione dal durissimo lavoro nelle piantagioni. Il gospel fu agli inizi l'interpretazione che il popolo negro dette agli inni protestanti che costituivano, come costituiscono tuttora, l'intermezzo corale e vocale delle funzioni di questa religione. All'elemento vocale, però, il popolo negro istintivamente apportò il ricchissimo patrimonio ritmico delle terre dalle quali era stato strappato, utilizzando le mani per fornire una scansione particolarissima e assieme il battito dei piedi sui pavimenti di legno delle chiese per rafforzare la ritmicità delle musiche interpretate, tanto da modificare alle radici la pura componente musicale degli inni. Il fondatore del gruppo, Emmett Powell, dichiara: «Il mio intento è quello di portare questa musica fuori dalle chiese e dentro la vita di tutte le persone, anche non spiritualmente elevate». Senza soluzione di continuità, ascolteremo il gruppo in un concerto che include i pezzi più noti e famosi anche presso chi non conosce la cultura musicale afroamericana. When the Saints Go Marching In, We Shall Overcome, Jesus Above All Others, Don't Look Back, sino alla trascinante, notissima Oh Happy Day.